Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM Radio Villa.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: E buongiorno, buongiorno, è lunedì 28 settembre, 3 giorni e arriviamo a ottobre. Il mese sta finendo e noi siamo qui in questo mese di settembre 2026. Non è mai troppo presto con il vostro Cecantico Giuseppe Cesena. Ricordiamo il numero di telefono perché non lo ricordiamo mai, 320 1978 490, 320 1978 490. Anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo i balli di Beppe in replica, avremo altre situazioni e i nostri amici che si interfacceranno con noi dalle 5:15 e un poi, e un po' prima avremo anche qualche cantante che si presenta, in modo che se vi piacciono i loro brani andate a seguirlo su Spotify, Facebook ed altro. Insomma, abbiamo un po' di tutto, però la prima cosa che facciamo in genere è il saluto delle radio, e salutiamo Radio Mare Italia, e le altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ti voglio tanto bene, anche noi vogliamo tanto bene. E dobbiamo adesso ascoltare tra un attimo Marco Roma, i suoi saluti. Ma prima facciamo i nostri saluti che facciamo sempre alle 4.44, li anticipiamo altrimenti poi li dimentichiamo. Salutiamo Celeste che all'orlo delle 4.32 si è svegliata stamattina. Buongiorno Celeste da Villa Piana, nostra amica. E salutiamo ATM, Trenord, Be My Eyes. E in questi giorni ci saranno anche gli scioperi, Trenord e compagnia, treni, rete RFI, eccetera, eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis, e poi salutiamo il nostro amico Francesco che da lassù ci veglia, che ha perso la vita per il suo dovere. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei, lo dice il nome, ci veglierà dalla sua, è andata via prematuramente. Ciao Stella. E a questo punto invece andiamo, riprendiamo dopo questi doverosi saluti anche delle persone che non ci sono più, riprendiamo il nostro Marco.
1: Allora,
2: metti in pausa messaggio vocale.
1: Tanti auguri a Pietro Badoglio, politico, comandante, generale. E ricordiamo Marcello Mastroianni, attore. Tanti auguri da Marco Roma a voi.
0: Ah, quanti ce n'erano oggi,
1: Buongiorno!
0: Buongiorno.
1: Le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, i fulmini che scendono su di noi. È così bello vederti. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Oggi c'è i fulmini, E allora, quando sono le 4.41 e 40 secondi, andiamo a vedere cosa offre il convento Marco stamattina.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Ecco, avviamola.
2: Voce non attiva.
3: 4.41 e 55 secondi. Pulsante.
0: 4.42. Il telefono suona, Marco non risponde.
4: Buongiorno!
0: Ah, pensavo che non rispondessi stamattina.
4: È possibile.
0: Ecco qua. Verso Tor San Lorenzo, è lunedì.
4: Tor San Lorenzo.
0: Ecco qua. Siamo partiti da poco, secondo me.
4: Sì, sì.
0: E allora, oggi quanti... tanti artisti facevano il compleanno oggi.
4: Oggi tanti artisti facevano il compleanno, mamma mia, un bel ricordo, sì, un bel ricordo.
0: Ecco, allora come procede il viaggio?
4: A volte sono tanti, a volte sono pochi.
0: Oggi è un giorno particolare, 28 settembre, mancano 3 giorni alla fine del mese. Allora, noi dobbiamo ricordiamo intanto che mercoledì saremo in edizione speciale, il 20 di sera diventa anche le 15.30 di pomeriggio.
4: Intervista insolita.
0: Insolita. Allora, insolita. Lo ribadiamo adesso, poi lo ribadiremo alle 6.50 quando ce ne andiamo. Allora, alle 15.30 chi avremo mercoledì e poi alle 20 di sera chi avremo mercoledì.
4: Abbiamo, lui ha fatto il grande fratello VIP. Temptation Island VIP, uomini e donne, tronista, Sossio Aruta.
0: Ah, Sossio Aruta. Questo l'avremo alle 15.30.
4: 15.30.
0: Poi alle 20 invece.
4: 20, alle 20 avremo un grande manager, editore, giornalista, e poi ha fatto anche lui reality come Pechino Express, Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo, quindi 15.30 in diretta, e poi lo ascolteremo magari anche dopo alle 20.25. Allora, bene, a questo punto bene. I nostri Damianuccio e Eleonora dormono.
4: Guarda, ieri non l'ho proprio sentiti.
0: Ma Damiano poi...
4: Sabato nemmeno, venerdì l'ho sentito. Venerdì. Pomeriggio.
0: Venerdì pomeriggio. Se si svegliano magari chiameranno dopo, alle 6.50. Li salutiamo. il brano che abbiamo pensato, che anche il brano Gadgets per oggi per mettermi in difficoltà, ma allo stesso tempo anche per i nostri ascoltatori, qual è?
4: Io non ti lascerò.
0: Io non ti lascerò, ma l'abbiamo fatto già?
4: Ma di questo qua no, di lui no.
0: No.
4: Non so se c'è qualcun altro che ce l'ha sto titolo.
0: Io non ti lascerò. Tiziano Ferro?
4: No.
0: È un maschio?
4: È un maschio.
0: Ultimo?
4: No.
0: Penultimo?
4: No. Allora, ha fatto anche Sanremo.
0: Vabbè,
4: dicendo vabbè, l'avrà fatto...
0: con il fatto di aver fatto Sanremo l'ha vinto?
4: E questa è la cosa insolita, un cantante così importante non ha mai vinto.
0: Non ha vinto.
4: Un po' tipo, vabbè, parecchi poi, non hanno vinto. Poi hanno fatto successo.
0: E poi Sanremo
4: tipo ultimo. Ultimo
0: 75 Sanremi, sono 76. Quanti sono? Non è che possono vincere tutti Sanremo.
4: Quello sì. Quello sì.
0: Ma magari già solo
4: però c'è chi non ha mai vinto, ma c'è chi l'ha vinto pure tre volte.
0: Vabbè, sì, certo. Un altro aiuto ti prego,
4: un altro aiuto. Allora dovrebbe, ma sicuro c'è intorno ai 65, penso.
0: 65.
4: Penso di sì.
0: Tiziano Ferro?
4: No. No, Tiziano Ferro
0: è più giovane. Sì.
4: È pure più giovane di me, 2 anni mi sembra. Un anno o due. Sono un 3.
0: Giovanotti ha fatto 60 anni in questi giorni, quindi non è...
4: No, è più grande di Giovanotti. Più grande. Più grande.
0: Biagio Antonacci? No,
4: potrebbero avere la stessa età, però lui è più grande, penso sì. È più grande, però secondo me una cosa che mi è tanto rimasta impressa è il fatto del che lui è rimasto vedovo.
0: Io questo qua i gossip non li conosco, quindi no, sui gossip non sono.
4: Lui è rimasto vedovo da un bel po' di anni fa.
0: Io non ti lascio, vabbè, non mi lasciare.
4: Io non ti lascerò. Pensavo che lo sapevi.
0: No. Questo Fausto Leali?
4: No. Ecco, comincia con qualche cantante così.
0: Un altro brano più famoso.
4: Ah, pensati quanti anni ha, ma si riporta benissimo.
0: Quanti anni ha?
4: 79.
0: E tu mi hai detto 65.
4: Ma perché quella è l'età che dimostra. Cioè, se tu lo vedi, non è impossibile. Cioè, io non gli avrei mai dato 79. Vabbè, se ti dico qualche altro brano più famoso...
0: Ci arrivo.
4: Ma io per quello ho scelto brani che non
0: conoscevo.
4: Beh, comunque 10 milioni di visualizzazioni questa canzone.
0: Sto io non ti lascerò.
4: Sì.
0: Eppure un brano che non mi dice niente. Forse... Sì. No, quello è un po' vecchiotto di più. Bobby Solo? Più vecchio.
4: No. Bobby Solo penso avrebbe 2 anni più di più.
0: Siamo lì più o meno anche lui.
4: Dovrebbe essere il 45?
0: Sì, mi pare di sì.
4: Lui è 47. Bobby Solo 81, quindi del 45.
0: E allora?
4: Ti dico un'altra canzone, dai, vediamo se lo sai, eh?
0: Sì.
4: Vabbè, ti dico il titolo, ma... Vabbè, La vita mia.
0: Vabbè, allora, sì, grazie. Io non ti lascerò. Io pensavo che fosse. No, vabbè, se li porta bene gli anni.
4: Ma si porta veramente bene. Cioè già Bobby solo se lo vedi. Si vedi che. Però se.

0: praticamente lui no.
1: Il fatto del vedovo non lo sapevo. E allora vabbè, Amedeo, allora Amedeo Minghi, vabbè.
0: Sì. Sì. La vita mia.
1: Quello se tu mi dici la vita mia ti avrei detto subito Amedeo Minghi.
0: Sì, o se no cantare ai amori.
1: Cantare d'amore.
0: La canzone che fa Vattene amore con Mietta.
1: Beh sì, e tu le fai difficile adesso ormai.
0: Io l'ho fatto difficile. Dice
1: allora io non ti lascerò, allora, il brano.
0: Sì.
1: Vediamo se ce lo trova la signorina. Amedeo Minghi, io non ti lascerò.
0: Io non ti lascerò mai. Allora
1: no, vedi, non ci ha trovato. Ci ha trovato ti lascerò.
0: Amedeo Minghi, io non ti lascerò mai. Mai.
1: Vediamo. Forse si ci ha presto.
0: Sì. Questa allora, è la sua musica.
1: Sì. Allora sì, ci sentiamo più tardi.
0: Sì.
1: Se dovesse mancare qualcuno alle 5 e un quarto, ma oggi ci dovrebbe essere. Ah no, oggi ci sei tu stesso.
0: Oggi io lunedì.
1: Lunedì. No, però c'era stato detto che se si riusciva a svegliare ci sarebbe stato anche Stefano, ma quello l'abbiamo messo come terzo caso, ma vediamo, sarete in tre, altrimenti ci siamo alle 5 e un quarto. A tra un po' allora.
0: Ok,
1: a dopo, a ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora a tutti quanti voi, ma noi siamo in una serata, in un sabato italiano, dove abbiamo delle nostre amiche che sono venute al Dialogo nel Buio, ma sono state anche al Caffè Noir, che è appunto una serata dove bevono e consumano e ascoltano anche la musica. Allora, sentiamo i loro nomi, intanto partiamo con...
2: Grazia. Caterino.
1: Sì.
3: Carmira.
2: Marina.
3: Dori.
1: Dori. Carmira o Carmina? Io sono
3: Carmila.
1: Ah, Carmela proprio. Beh, perfetto. Allora, adesso ognuno di voi ci racconta com'è andata la passeggiata al Dialogo del Buio e poi l'esperienza che ha avuto al bar. Partiamo da
2: Grazia.
1: Grazie, allora. Grazie.
2: Allora, per me all'inizio è stato molto traumatico, perché passare dalla luce al buio totale mi sembrava di non farcela, comunque di avere delle difficoltà. Poi devo dire la verità che Davide ci ha messo a nostro agio, e anche le mie amiche colleghe mi hanno sostenuto, e quindi mi sono divertita anche nell'aperitivo, molto piacevole.
1: Patatine, noccioline, poi?
2: E poi spritz.
1: Andiamo avanti con la prossima ragazza.
4: Caterina,
1: allora per te com'è andata?
4: Allora, all'inizio è stata... insomma, non mi sono sentita tanto bene. È stata un'esperienza un po'
1: allucinante,
4: da diciamo così. Però successivamente, insomma, è andato tutto per il meglio, sì. Seguendo anche le mie colleghe, insomma, che mi hanno rassicurato un po'.
1: Ti hanno sentito.
4: Comunque, esperienza
1: da rifare.
4: Sì, sicuramente.
1: Ancora passiamo a
3: Carmina.
1: Carmela.
3: Allora, un'esperienza sensoriale bellissima, da rifare sicuramente, e anche con il sostegno delle mie colleghe, amiche, perché ogni giorno noi ci ritroviamo sempre a scuola insieme, quindi è un percorso sensoriale che è da rifare. Abbiamo deciso che lo rifacciamo con il percorso Barca.
1: Ma voi siete insegnanti?
3: Sì.
1: Di che cosa?
3: È scuola dell'infanzia.
1: Ah, beh, certo, allora per i bambini giustamente.
3: È bello, e abbiamo deciso di rifarlo con il percorso della Barca.
1: Ah, ecco, sì.
3: E c'è. Poi no, è stata un'esperienza sensoriale che ci è piaciuta, e più anche poi al bar ci siamo trovati come quattro amici al bar. Sì.
1: Beh, veramente cinque in questo caso. Allora, il microfono a
5: Marina. Allora, io mi sono trovata abbastanza a mio agio sin da subito, abbastanza tranquilla, mi sono divertita. Al bar poi invece ho apprezzato tantissimo la musica al piano, che ci ha fatto rilassare e ci ha permesso di chiacchierare bene insieme.
1: Chi è rimasta? Chi è rimasta ancora?
6: Dori,
1: allora, dici Dori.
6: Oh, per me questa non è la prima esperienza, la seconda.
1: Sì.
6: E devo dire, sempre molto forte,
1: interessante.
6: Sì. E all'inizio ho avuto un lieve giramento di testa, però poi grazie all'humor siamo andati avanti, e anche con il conforto e la mano delle colleghe ci siamo confortate, supportate insieme.
1: Voi siete di varie parti d'Italia, vero? Sbaglio? Tu devi essere o siciliano o calabrese?
6: No, pugliese.
1: Pugliese.
6: Vicino.
1: Bene, invece la consumazione com'è andata per te, Dori?
6: Bene, era diciamo poche noccioline e patatine. anche per la prima collega Marina. Però dai, poi comunque è stato interessante, cioè è stato bello comunque anche vivere quel momento, diciamo, culinario. In quel momento insieme, ecco.
1: Bene, allora,
6: grazie.
1: Prima di chiudere ancora, avete qualche domanda sulla disabilità visiva, sul mondo della musica, dei non vedenti, visto che si parla anche di musica? Quando... Avete qualche domanda particolare?
6: Allora, io sono educatrice tiflologica.
1: Ah, quindi beh, conosci tutto.
6: E quindi io, cioè, sono vicina comunque a questo ambiente, ho lavorato anche con un ragazzino ipovedente.
1: Quindi conosci il Braille sicuramente.
6: Sì.
1: Certo. Conosci che il non vedente che suona il pianoforte o che suona deve imparare prima la mano destra, poi la sinistra, e poi metterli insieme.
6: Sì. Conosco anche un professore di musica che è giù a Foggia. E infatti l'UNICEFI di Foggia ho conseguito questo titolo, e quindi sono sempre vicina comunque io sono educatrice di sostegno, quindi diciamo
1: sei nel nostro campo.
6: Sono vicina alla disabilità, sì.
1: Perfetto ragazzi, allora noi contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi tutti insieme diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
7: Viva!

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Daniele Mastro Battista, sono un cantautore e un produttore, mi trovate sui social con lo stesso nome Daniele Mastro Battista su Facebook, Instagram e TikTok. Allora, il brano che vi faccio ascoltare parla di un amore clandestino, ma non voglio dilungarmi, vi lascio al mio brano Abbracciami stanotte.

9. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Gioba, cantautore di Trento, e sono qui per farvi conoscere la mia musica, per farvi entrare nel mio mondo, fatto di pura emozione, di pensieri e di tutto ciò che ho vissuto quotidianamente sulla mia pelle. In una sola parola, fatto di verità. Elemento fondamentale che definisce la mia scrittura, per cui se siete curiosi di ascoltare le mie canzoni, mi potete trovare su tutti i social, da Facebook a Instagram a YouTube, fino ad arrivare a TikTok. Ma adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Ad ogni passo. Si tratta del mio secondo singolo pubblicato nel 2026 e nasce con la volontà di stilare un vero e proprio bilancio di oltre 20 anni in musica trascorsi tra composizioni, palchi, progetti e 1000 difficoltà. Detto questo, spero vi piaccia e buona musica a tutti!

a tutti gli amici di Disability International Radio. Sono Tempest T. È un piacere essere qui con voi e vi racconto qualcosa di me. Sono un artista che nasce dalla passione per la musica urbana, latina, reggaeton e rap. Ho iniziato un percorso per gioco qualche anno fa e poi è diventata una vera missione. Ogni giorno porto energia, ritmo e storie vere dentro a ogni mio brano. E oggi vi lascio i miei social, Instagram, TikTok e YouTube con il nome Tempest T, dove pubblico i miei contenuti, backstage, nuovi progetti e anticipazione dei prossimi brani. Sto costruendo questo percorso indipendente fatto di musica, creatività e ho tanta voglia di crescere. Il brano che state per ascoltare è un reggaeton tratto da una storia vera, un mix di sensualità, ritmo e vibrazioni latine. Parla di una donna forte, magnetica, una regina, la Sexy Queen. È un brano che unisce melodia, movimento e pensato per farvi ballare e farvi entrare nell'atmosfera calda e coinvolgente del reggaeton. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Sexy Queen.

0: E siamo in diretta quando sono le 5:16 e siamo con Marco Roma che arriva subito tra qualche istante, vediamo se c'è. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco. E poi abbiamo il capitano. Buongiorno.
2: 5:16. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi lavoratori
0: e non lavoratori.
2: No, anche la settimana per loro non conta, è sempre domenica.
0: Appunto. Per chi è, ecco, sempre domenica.
2: Perché come noi.
0: Perché si perde la cognizione. Oggi è il 28 settembre, quindi mancano 3 giorni alla fine del mese.
2: 3 giorni alla pensione.
0: Perché stavolta è di giovedì, quindi.
2: Stavolta il giorno 1 già è lì.
0: Invece gli altri.
2: Avevo la
1: forza azzurri.
0: Ecco. Allora,
2: forza azzurri.
0: Partita dell'Italia.
2: Partita senza gioco.
0: Partita gioco senza partita.
2: Ormai il calcio italiano è una fede, è come una religione.
0: E quindi.
1: Io ho visto la partita pessima. Brutta.
0: Però hanno detto che il secondo tempo è stato un bel secondo tempo.
2: Ma chi l'ha detto? I calci
1: non capisci. Ma non c'è proprio gioco, non è bello proprio dirlo.
2: Allora,
1: ti appassiona.
2: Allora, quando vedete il calcio non significa che fanno i passaggi qualche in gara qualcuno. Allora, voi avete visto un contrasto al centrocampo fra Tonali e De Bruyne. Bruyne tende quando tende? Da 40 anni, 35 anni. E Tonali c'ha come minimo 10-12 anni in meno. Ok? C'ha dato una spallata un po' curta in dei spogliatoi a Tonali. È matematicamente impossibile che i muscoli di una persona di 12-13 anni in meno possa avere la consistenza di qui. È perché non c'hanno la cazzimma agonistica, come la volete chiamare. Non si impegnano, no? Non c'è quella vitalità di incazzatura, come la volete chiamare voi, non lo so.
0: E allora
2: per cortesia,
0: stasera
2: per cortesia, mettiamo i giocatori di Serie C, facciamo più bella figura.
0: E stasera con i turchi che facciamo?
2: Mamma stasera con i turchi, se quello che gioca nell'Inter sta in forma,
0: sì.
2: Siamo a posto.
0: Chi? Quello del Galatasaray?
2: Come si chiama? Calcianovolo?
0: Calcianovolo?
2: Che non sbaglia mai i rigori, insomma.
0: Vabbè, quello che non sbaglia i rigori, quindi se capita un rigore...
2: Poi se facciamo quel miracolo che io mi ricordo ero piccolo, ma mi ricordo che in quel campionato del mondo dell'82 facemmo un girone che cappammo Argentina, Brasile e Italia. E facevamo un girone di qualificazione, una schifezza. Io guardavo giocare a Messi campo, dove erano marziani, dove avevano cominciato a giocare, non ho capito. Non penso, erano altri giocatori quelli.
0: Erano altri tempi.
2: Ma dai, no, ma non si può fare, non si può andare in nazionale e giocare così. E fermiamo un campionato 2 settimane e mezzo.
1: Ma una volta era diverso, già parlando delle squadre dei club, no? Purtroppo c'erano solo 3 stranieri in campo, erano tutti italiani.
0: Una volta
1: e siamo da là. Abbiamo fatto sparire il Made in Italy, no?
2: Non cominciamo a dire se troppo a me. I giocatori
1: andavano nelle scuderie vere di calcio, cercavi il giocatore forte. Oggi non stanno questi manager che girano,
2: ma
1: scuole calcio
2: non c'è la voglia di una volta, capito? A te non ti posso oscurare, se tu sei una stella non ti posso oscurare, la tua luce mi buchi lo schermo che ti oscuro, non ci sono, basta,
0: non ci sono giocatori.
2: Anche quando c'era nella Juve la BBC, no? Bonucci, come si chiamava di lato, non è che erano molti forti, ma erano affiatati, mordevano le caviglie, hai capito? No, noi
0: era
2: in fondo noi diciamo non abbiamo mai avuto dei grandi talenti, i talenti li avevamo avuto sulla tecnica, però mancavano di corsa o mancavano di quello o magari però c'era quella voglia, cioè c'era la voglia che, per farlo capire a voi, Cabrini sbagliava un rigore, ma quello correva. E te poi ci sbagliate, quello correva, però non è che ci ammusciamo, mi sono gamba così, non ci ammusciamo, siamo gol.
1: Eppure ci stanno un sacco di squadre in tanti comuni e ragazzini che sono veramente forti, si è andato a vedere, sono forti, eppure non li fanno mai emergere. Perché questo? Ma capito? Si fanno pubblicità, no, da soli ormai con i social, si mettono su TikTok, allora, su Instagram, e vedi tanti veramente sono talenti, ma non fanno mai successo. Perché?
2: Ma chi è? Ma tu stanno questi talenti? Non è vero.
1: Ci stanno.
2: Allora, secondo te, no? Gli tengono
1: talenti? E perché non dovrebbero uscire i talenti? Scusa. Perché non dovrebbero uscire? Il corpo umano è quello. Il problema... stanno allora, i giocatori non è, forti, non ti preoccupare, ci stanno.
2: Non ci siamo capiti.
1: Se non li fanno emergere.
2: A parità di giocatori, io prendo lo straniero che mi costa meno. Se io ho una persona che gioca ed è forte, prima cosa infatti vedi dove se ne vanno tutti quanti all'estero. Appena un italiano sta giocando, Mirafiori, come si chiama, quell'altro che vede il Parma, allora, e quelli l'hai mai visti giocare tu? Ma è venuto in nazionale prima, non hanno giocato,
0: no.
2: Allora noi non abbiamo il carattere di far emergere anche quelli che tu dici che forse sono forti, non hanno carattere, non li possono oscurare. Oggigiorno i soldi vincono, non lo puoi oscurare. Noi abbiamo il carattere di emergere. A me mi puoi oscurare, ma io se sotto è saldo io treno e vago a Roma, piglia la carta, la metto un coppa al bancone e poi rompo cazzo ministro e poi chiamo sottosegretario. Ma la prima volta, la seconda volta, la terza volta, chi mi è da fare sì? Noi non abbiamo questa capacità. I ragazzi di oggi e anche quelli, e appresso quelli là, non hanno questa cosa. Si ammusciano subito, ok? Poi, pensate quello che volete, io la vedo così. Perché non è possibile. Oggigiorno i soldi sono stati, se c'è un talento, se c'ha 16-17 anni, e tu non lo fai giocare, sono in appialati di squadre. Perché quelli che vanno a trovare questi ragazzi qua, sono pieni, viene percentuale, non puoi oscurare un guaglione, hai capito? Non c'hanno le palle. Cominciano a mettersi i dubbi, e poi quello posto il fisico non ce l'ha. Allora, io mi ricordo Annella quando giocavano, quello non mi volevano prendere perché il mio fisico era così. Quello si era messo sotto, si era fatto i muscoli, quell'altro era basso, Zolla, però quell'altro lo fece giocare. Cioè, è inutile, non ci sono, quando c'è il fisico non c'è la volontà. Pia Balotelli, no, Balotelli aveva un fisico della Madonna, non teneva la volontà. Dato che tenevo fisico non teneva la tecnica, quando ne volete. Allora oggi giorno prima riuscivi un po' a emergere, e certamente se io devo andare a prendere uno straniero a parità di condizioni, io mi prendo lo straniero perché costa di meno.
0: Sì, è vero, questi costano di meno.
2: E tu vai a cattare la maglia cinese? Perché ti accattare la maglia cinese? Non sai che non è buona la maglia cinese, ma perché ti accattare la maglia cinese? Perché l'italiano non la sa che la maglia italiana, ragni e cose sono meglio, ma ti accattare la cinese perché? Non dici, o per premio finanziario, tu non ti puoi accattare, tu vuoi accattare un giocatore a 50, 60, 70 milioni, non ti puoi accattare.
0: E purtroppo no.
2: Secondo te? Chi sono?
0: Allora, Marco, allora, scegliamo un disco? Facciamo una pausa.
1: Pausa pranzo.
2: Pausa caffè.
0: Marco, hai fatto il portatore?
1: No, ancora sto dentro la camera. 5 minuti.
0: Allora,
2: non distribuiamo più il caffè, ma pane.
0: Pane, distribuiamo.
2: La distribuzione del
1: pane. Magari.
0: Allora andiamo.
2: Un panino ciascuno.
1: Tutto.
2: Una fetta, come un bel palatone grande.
0: Con la mortadella. Questo.
2: Ma la mortadella è quello che c'è quando non ne fanno, si mangia tutto.
0: Allora, che brano mandiamo, Marco?
1: Visto che lui ha fatto il primo concerto film in Italia, che è ultimo,
0: sì.
1: ha fatto un sacco di successo nelle sale italiane, il CIA al cinema. Praticamente la gente non erano seduti, ma erano in piedi. Sì. Lui ha scritto una canzone nuova, sì, apposta per questo evento al cinema, che è Tutto.
0: Sì.
1: Quindi si chiama Tutto.
0: Tutto. Ultimo Tutto.
2: Ultimo. Ma non gli fanno manca sottotitoli.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Era così il nostro tutto di ultimo.
1: Tutto ultimo.
0: Tutto, tutto, tutto, che è stato scritto per celebrare questa giornata. Allora,
2: quanto sono tristi questi artisti, eh?
0: Ecco, qui siamo alla, al portatore di caffè.
2: Sì, tra pochissimo. Portatore di caffè.
0: Ecco, sentiamo.
1: Quando mi porti il caffè, Marco, Marco, Marco caffè.
0: Marco Roma Marco caffè. Caffè.
1: Marco Roma caffè. Il caffè. Lo porta Marco il caffè.
0: Sentiamo. Il caffè, com'è questo caffè? Marco, fatti dire
1: come... Ah, il caffè, quello è il caffè della Peppina.
0: No, è il caffè di Marco.
1: Ah, dalla mattina, il caffè della mattina.
2: Ogni tanto ho cambiato parecchi termos. Sembra che non mantiene così caldo, caldo.
0: È un caffè un po' freddo.
1: Sì, ma come lo fai? Caldo, ma non troppo. Tu metti il termos? Ma che fai? Il caffè lo metti nel termos?
2: Sì, bravo. Quello là apposta che dura, dovrebbe durare almeno 3-4 ore, perché di solito così. Prima mandavano fuori.
1: Calda nel termos. Ci deve mettere l'acqua bollente nel termo, se poi il caffè.
2: Sì, l'ho fatto, l'ho fatto.
0: No, ma quello
2: fatto, però tutto viene da quel tappo. Il termos è scassato mantenere, termo. Invece...
1: Vedi che il termos, soprattutto quando lo smonti, sì, soprattutto c'ha un piccolo, una piccola bolla. Non è che si è rotta quella bolla, quello non mantiene più la temperatura.
0: Ah,
2: c'è infatti, una... ne ho cambiati parecchi di termos.
0: C'è una
2: però ogni tanto
1: i termos buoni costano e tu combini,
2: ma non ti dono più come prima i termos,
1: non lo so, io
2: no, ne ho comprato pure uno che costa un po' di più, però
0: e tu ci metti due macchinette di caffè, ma sto caffè arriva tiepido, non arriva caldo caldo, insomma.
2: Bravo, è caldo, però no, quello là come prima, come quando l'ho comprato che era proprio bollente,
0: appena...
2: però vabbè, però... diciamo, sono tutti contenti quando glielo porti uguale.
1: Ma bollente, bollente, non è che quando... se c'è la temperatura
2: molto... solo il lunedì.
0: Sì, sì.
2: Prima lo facevo
0: tutti i giorni.
2: Lo facevo sì, sì, sempre. Poi era diventato un lavoro,
0: era diventato il portatore di caffè, anziché
1: no, perché
2: ma pure costoso, perché il caffè mi costa tanto, cioè, se prendi il caffè buono ormai ci vogliono certo. 8 euro a bustina.
1: Certo, certo, il caffè è aumentato.
2: È aumentato tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Ma
2: tanto.
1: Voi fate il caffè con i semi di dattero.
2: Poi non si trovano più le offerte. Prima c'erano aiuto la razza, faceva i pacchi a 3, i pacchi, è difficile.
0: Ma non offrono più il caffè, non si offre più il caffè.
1: No. Scusa, ma è un caffè 1,30 euro. Io mi ricordo dei tempi miei, 1,30 euro. Cioè, io compravo un dolce, una graff. Cioè,
2: aspetta, io sono stato a Vienna la settimana scorsa, 4 euro il caffè. L'ho pagato.
0: Vabbè, ma...
2: ho pagato una colazione di 8 euro.
0: Zona turistica.
1: Ma tu che c'è? Tu dove vai nelle location? Tu vai nelle location e poi ti lamenti. Vai nelle favelas e vedi che lì non te lo offrono il caffè.
0: Però per arrivarci nelle favelas che cosa costa?
1: E ti devi fare nelle favelas, ti fai fare a
2: caduttare. Possiamo.
1: Allora, oggi io ho una richiesta, Giuseppe,
0: sì.
1: Vogliamo sentire Iuri Iglesias.
2: Bene, tu?
0: Quale? Se mi lasci non vale?
1: No, voglio sentire una canzone. Ehi, ehi.
0: Ehi, di Iuri Iglesias. Intanto che allora...
1: E poi volevo dire anche a voi una cosa che forse voi lo sapevate.
0: Sì.
1: Iuri Iglesias giocava a pallone.
0: Sì, sì, era un portiere.
1: Giocava, ma guarda la storia strana. Lui giocava nelle giovanili del Real Madrid e faceva il portiere.
0: Sì.
1: Ma aveva 18 anni. A 18-19 anni fece un incidente stradale con la macchina.
0: Ah.
1: E lui non ha potuto giocare più a pallone perché ha avuto un problema serio per 2 anni alla schiena, e quando era stato in ospedale, ha avuto una riabilitazione abbastanza lunga, un infermiere ci regalò una chitarra.
0: Ah, ecco.
1: E da allora lui ha cominciato, diciamo, da quando ha fatto l'incendio, poi è diventato famoso a 24 anni, fece una canzone, non so come si chiamava,
0: Se mi lasci non vale,
1: in Spagna.
0: Ah, no,
1: no, no, era ancora a livello ancora,
0: ah, ma
1: in Spagna, non mi... no, in Spagna, sai quei concorsi che fanno in Spagna, e dopo 6 anni poi è diventato famoso, vabbè. Però per dire, guarda come la vita, c'è tolto un incidente, una situazione,
0: ti crea una cosa,
1: e questi infermieri che vedi certe volte gli arricolo la chitarra, perché forse nel senso va a aiutare, sai, quando uno è demoralizzato e cose. E queste sono storie che fanno anche raccontare, perché ho detto anche questo, perché ci sono le persone brave anche quando in queste sofferenze, in questo ospedale, oppure che te lo dico, i secondini che certe volte fanno svoltare un po' le persone. Ehi, allora questa è, la regaliamo a tutti gli infermieri, a tutti i nostri cari infermieri.
0: Eccolo qua il brano che hai detto tu. Ehi, Julio Iglesias.
1: Sì, è uno dei più famosi per lui.

0: Ed era così Julio Iglesias, eccolo qua.
1: 82 anni, cioè 82 anni,
0: sì.
1: Vive a Santo Domingo, no? Non mi ricordo dove vive.
0: Ecco. Salutiamo Mario da Cosenza che ci ha mandato il buongiorno.
1: Cosenza.
0: E adesso abbiamo anche il nostro amico Dennis, perché sennò qua...
1: Dennis, per sotto non lo dimentichiamo.
0: Allora sentiamo cosa ci racconta Dennis, intanto che Marco ha finito la distribuzione del caffè.
1: Distribuzione del coffee time.
0: Allora, sta finendo la distribuzione, noi andiamo a sentire.
2: Con un messaggio, campo di testo.

0: Sentiamo quindi cosa ci dice.
1: Eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua naturalmente Dennis. Un grande salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Saluto inoltre tutti gli ascoltatori che ascoltano ogni mattina questo tuo programma e saluto le persone che avrai con te a dialogare come ogni lunedì mattina, tipo Marco Roma, il capitano della Marina, eccetera eccetera eccetera. Bene bene bene, io questa mattina ti vorrei richiedere una canzone di Annalisa da titolo L'esibizionista. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango come sempre in ascolto, ricordandovi che domani sera dalle ore 18 su Danto Radio ci sarò io con il mio programma Immensamente Dennis con musica italiana a 360 gradi. Vi aspetto in ascolto, naturalmente. Vi ricordo che potete ascoltare Danto Radio o tramite il sito dantoradio.it o tramite le app sia Android che iPhone di Danto Radio o anche tramite Alexa dicendo Alexa apri Danto Radio o riproduci. Bene, io ringrazio Giuseppe per il tempo dato naturalmente e vi aspetto. Bene, e allora adesso andiamo con Annalisa. Ciao e grazie mille. Ah, un salutone anche a Antonello e a Daniele, naturalmente, di Danto Radio. Ciao!
0: Annalisa, l'esibizionista! Allora, ascoltiamo adesso questo brano che ha richiesto il nostro Dennis.

0: L'esibizionista, siamo riusciti stavolta a non farci fregare dal brano che finisce all'improvviso. Allora, abbiamo distribuito il caffè, Marco? Non c'è Marco? Abbiamo perso Marco. Capitano, ci siamo? Ah, abbiamo perso anche il capitano. No, stamattina siamo messi male. Allora, cosa è successo? Che non abbiamo né Marco né il capitano. Pure tutto sembra normale qui. Allora, sì.
1: Riduci finestra chiamata, pulsante.
2: C'è sempre stato?
0: Ah, c'è sempre stato.
2: Sì, no, io mi sono mutato, vi ascoltavo. Ah, mi sono muto.
0: Sì, intanto che portavi il caffè. Il capitano, bravo, invece, come mai si è perso?
2: Non lo so, lui non lo so. Ho sentito che fa.
0: Ah, forse sta facendo colazione, è andato a prendere. Un po' mentre c'è la musica, uno magari si assenta un attimo e poi torna.
2: Allora,
0: tornerà. Allora, noi ricordiamo che sabato sei stata con Geggia, tu, sì.
2: Sì, sabato è stato bello, è stato bellissimo. C'è stato con lei vicino dal vivo, con tutti gli attori, e con una bella cosa.
0: Con tutte le sue battute.
2: Con le sue battute, veramente, dal vivo, con tutti gli attori che ridevano, tutto quanto. Ha detto non ci fate caso, io sono fatta così, e ci sono così. Poi è stato bello quando comunque lei al teatro sul palco, lei chiamava, rappresentato, c'erano tutti comunque gli attori, i registi importanti, famosi, che lei ha fatto dei film, no? I professori d'addizione, c'era un po' di tutto. E poi lei ha detto, lei mi ha fatto stare su un divano, mi ha dato un angolo VIP particolare al teatro, sul divano lì, e ho portato pure Giovanna, c'era pure Giovanna con me.
0: Ah,
2: e mi ha detto, sì,
0: cameraman.
2: Sì. Mi ha detto, lei mentre parlava sul palco, ha detto, quest'anno ha detto siamo anche rappresentati, abbiamo la radio quest'anno, ha detto lei.
0: Quindi tu quando ci sono le elezioni vai anche tu ogni volta?
2: Sì. Poi lei ha detto, io ti chiamerò piano piano, passa la volta, ti chiamerò di più.
0: Ecco, e tutti i sabati?
2: Accompagnato fuori.
0: Tutti i sabati?
2: Sì, il sabato la fanno, sì. Sabato. Non so se lei poi mi chiamerà proprio tutti i sabati, perché comunque li dipende dagli eventi.
0: Ah, ecco.
2: Poi faranno dei casting, dei casting per portare a fare i film, perché lei poi porta personalmente i suoi allievi, li porta a fare casting.
0: Ho capito.
2: Bene. Serve qualche attore.
0: Allora, intanto ricordiamo che in via del tutto eccezionale, 20 di sera, mercoledì alle 15:30 diventa 20 di pomeriggio, perché avremo un amico che non può essere presente di sera, e allora però non vogliamo rinunciarci. Allora, chi ci sarà mercoledì alle 20, cioè alle 15:30? E poi alle 20 di sera avremo comunque 20 di sera.
2: Sossio Ruta.
0: Ecco,
2: Sossio Ruta. Lui quell'anno è stato nel Grande Fratello insieme a Aristide. Abbiamo intervistato
0: Aristide,
2: mercoledì. Aristide Malnati ha fatto il Grande Fratello VIP insieme a Sossio Ruta. Ragazzone che alle 3:30 verrà con noi.
0: Ecco. Perfetto,
2: anche perché Sossio Ruta è stato un calciatore, Vado con l'Ascoli, con Pescara, tante squadre in Serie A.
0: Poi alle 20 avremo invece chi avremo alle 20, che sono di nomi, sono
2: ormai... abbiamo Simone Di Matteo,
0: quindi abbiamo questi due personaggi mercoledì 30 alle 15:30 e alle 20. Allora, il capitano.
2: E poi dopo le settimane che verranno abbiamo tutta la compagnia teatrale, i registi di Geggia.
3: Allora, sabato.
0: Sì.
3: Allora, sabato mi ha chiamato il nostro amico, ti ricordi? Il nostro amico in comune, il regista lì, Iban.
0: Sì.
3: Vediamo Iban, quello è Iban.
0: Sì.
3: Capitano, posso venire a vedere il Napoli?
0: Ah.
3: il Napoli, ma non gioco il Napoli, quelle le partite campionate non... sospese per due settimane. Vabbè, mo scendiamo, ci vediamo un poco giù. Sono sceso.
0: Sì.
3: E allora lui dice: sai, qua c'è il mio amico qua che gioca nel calciatore, va.
0: Sì.
3: Allora mi presenta e dice: io sono un calciatore. Tutto lui deve, diciamo, era un po'. Fino a un po' di anni, ma non tanto. Io gioco nel nella Salernitana.
0: Ah.
3: Allora dissi io. Ah, giochi dove gioca mio nipote.
0: Sì, e poi alla fine era tuo nipote.
3: No, mio nipote gioca nella Salernitana.
0: Sì.
3: Allora lui si dava delle aree che giocava a pallone, no?
0: Sì, questo ragazzo.
3: Ma quello era giocato in Serie A, questo era grande di età.
0: Sì.
3: Grande di età. Facciamo i nomi perché non voglio dire. Allora giocava. Allora il team gioca nella Serie A, come per dire io sono un calciatore, no?
0: Sì.
3: Quando dice il famoso. E giochi dove gioca mio nipote, ti è rimasto così. Hai capito?
0: Sì.
3: Allora questo mi fanno dire, se si è un po' tardi, no? Diciamo, sono giocato mio nipote. Ma come mi guardate, lo chiamò. Hai capito? Lo chiamò.
0: Sì.
3: Ma mio nipote vuole sapere, ma tu come conosci a questo? Ma te la spiego.
0: Sono i casi della vita.
3: Dico, guarda, tuo zio arriva dove tu non ti immagini.
2: Sono casi della vita. Sono casi e sono cose della vita. Io lo stramazzotti.
0: Vabbè, sono cose della vita.
3: Eros
0: Ramazzotti, che piace a Giovanni.
3: Ma tu a casa ce l'hai Eros Ramazzotti amaro?
0: No, Eros Ramazzotti.
2: No, a me piace più la grappa, sinceramente. Io amaro.
3: Io non è un fedelissimo. Allora, non è un
0: Ramazzotti lo vede, ne?
2: Perché io gli amari. Allora, due anni fa mi hanno portato il Ballantine. Mio zio è un anno e mezzo fa, è venuto a cena a casa mia, il Valentine, è ancora lì, cioè l'abbiamo aperto quella sera, da lì non l'ho mai più toccato.
0: Tanto non succede niente ai liquori, non si...
2: No. Io non so tanto, non mi piacciono i liquori,
0: allora,
2: mi piace più la grappa.
0: Intanto Marco sta montando il suo stand, ecco.
2: Sì.
3: Il suo stand... Stand, ma non i stand del cuore, i stand bancone.
0: Lo stand.
2: Sì, bravo, sì.
3: Marco non è un chirurgo vascolare, diciamo.
2: Magari.
3: È un chirurgo di strada, opera sulla strada. Opera faccia a faccia.
0: E allora salutiamo il nostro amico Stefano Manenti, che non si è svegliato, ha detto che se si svegliava ci avrebbe chiamato.
3: Non si sveglia mai, qua ci vuole una buona sveglia.
2: Ma Stefano quando è che viene in diretta?
0: Quest'anno ci aveva promesso, io infatti ho lasciato una linea libera, ho detto io non ti voglio svegliare perché magari poi devi andare a scuola.
2: Quando è che lui viene, che lo si sente per radio?
0: Lui viene il giovedì registrato.
2: Ecco. Io non l'ho mai sentito, infatti.
0: Infatti, se tu lo senti il giovedì, c'è sempre le sue puntate registrate.
3: Ma come? Non c'è la canzone di Manenti? Io ho fatto 2-3 canzoni. Un milione, il stipendio in lire.
0: No, le conosce.
3: Moshanton.
0: No, non Perignon. Don Perignon.
3: La canzone di Moshanton.
2: Don Perignon, la bella bottiglia di Ferrari.
3: No, io sono uno champagne francese.
0: Sono le 5:55, il momento del.
3: 55, viva la musica! 55,
2: la musica. Già finito tutto?
0: Abbiamo quasi finito, sì. Poi abbiamo un po' di nuovi cantanti che si presentano. Sì. Poi
2: in velocità oggi.
0: Allora, l'ora tripla la cantiamo e poi scegliamo un brano. Vai Marco. Do.
2: E stamattina arrivata l'ora tripla. Stamattina mi voglio divertire insieme a te e cantarti una canzone che non ti avevo cantato mai. Oggi ti chiamerò amore. Capitano Giuseppe Cesena e Marco Roma.
0: L'ora tripla.
3: tutto dritto,
0: che potrete ascoltare ogni 3 ore più o meno in zona della 5:55.
3: Io voglio fare un attimo, posso fare un annuncio, faccio un po' di pubblicità a me stesso?
0: Sì. No, dai, basta che non pubblicizzi Coca Cola, altre cose.
3: No, che Coca Cola, io la Coca Cola bevo, non la posso bere.
0: Vabbè.
3: Oggi il capitano in qualità di segretario Zicci presenterà la seconda legge petizione alla Camera e al Senato.
0: Sì.
3: Punto.
2: Ma che legge?
0: E basta.
2: Che legge?
0: Ma non dici che
3: legge? Qualcuno poi sbiglia.
0: No.
2: Ma che legge? Quale sarà la legge? Ah, no, non ci vuol dire.
3: La legge è per quanto riguarda i cani di assistenza,
0: quindi cani guida.
3: La mia proposta è rivoluzionaria, nel senso che ha 2 punti cruciali che per me, in qualità di segretario generale, dico: noi non dobbiamo certificare il cane, ma dobbiamo certificare il binomio cane-persona. Perché il cane lo certifichiamo, ma il cane deve essere certificato in base alla persona. Perché ci insegnano anche i nostri cani.
0: Sì.
3: No, i cani di assistenza si intendono, no, cani guida. Ci sono anche i cani per i diabetici, sono i cani per quelli che hanno le crisi epilettiche.
2: Ma in generale.
0: Sì, il cane di assistenza.
3: No, si chiama assistenza perché fanno più servizi. Poi il cane guida è quello là che accompagna i ciechi, poi c'è il cane guida. E infatti ci insegnano i nostri grandi poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, che hanno gli animali cinofili, come si chiama?
0: Sì, cinofilo.
3: L'addestratore non è che piglio cane ora uno, ora un altro, quello lavora sempre con lo stesso addestratore, cioè non so come si chiama, operatore forse si chiama.
0: Sì.
3: Non è detto, allora tu il cane, se gli cambi l'operatore, cambia il risultato del binomio. È come anche il cavallo col cavaliere. E noi questo lo dobbiamo anche portare come esperienza, è vero Giuseppe?
0: Sì, è certo.
3: Il cane che aveva tu, ti stava a sentire a te?
0: No, il mio cane no.
3: Allora significa che quel cane non era idoneo, è idoneo. Solo in più un'altra situazione, il cane, quello che certifica il cane, deve essere una terza persona estranea al circuito del collaudo di chi lo addestra. Allora, facciamo un esempio per capirci. Se tu vai alla scuola guida, l'esame chi te lo fa? Quello della scuola guida a te.
0: No, lo fa un esterno,
3: Viene l'ingegnere della motorizzazione.
0: Ingegnere, sì.
3: Allora, quando si fa quell'esame? L'esame deve essere fatto da il l'ASL e da un elenco preso dalla regione, dai questi, non so come si controllatori, gli attestatori regionali, vengono lì e certificano il binomio. La mia proposta di legge oggi verrà presentata, protocollata a Camera e Senato, e questo è un piccolo mattoncino, ma logicamente verrà discussa, verrà ampliata
0: del tempo. Non verrà,
3: sì, ma poi già ce ne sono altri 4 o 5 di leggi là, però sono più tenute al fatto che ancora stiamo discutendo il cane può entrare nel taxi, può entrare qua, non può entrare là. Comunque, piano piano noi
0: ce la faremo.
3: Quando noi siamo più o meno un anno che siamo nati, abbiamo già presentato 2 petizioni alle Camere, di cui l'altra è stata approvata e sta sul
0: banco,
3: sul desktop, come si dice?
0: Desktop.
3: Desktop del Ministro del Lavoro, perché poi le commissioni vengono date a queste signore qua. Poi le altre cose non le diciamo, perché questa è una radio per farci divertire e non si chiama Radio.
0: No, ma è anche radio di informazione per i disabili, quindi insomma.
3: No, perché
2: radio 24.
0: Allora ragazzi, ci sentiamo il tizio con...
3: voglio dire un'altra cosa, tutto quello che noi facciamo ci mettiamo di tasca nostra.
0: Certo.
3: Noi queste case che abbiamo, non c'è Giuseppe pure, non prendiamo niente da nessuno, non vogliamo niente da nessuno. Se qualcuno ci vuole aiutare, ci aiuta, nel senso che ci accompagna, ci fa qua, mantenere, e non vogliamo niente. Il capitano mette la rotta e va.
0: E allora andiamo con Stefano Manenti, il tizio col vitalizio, visto che si parlava di Stefano. Eccolo qua, ragazzi, buona giornata. Ci sentiamo. Ciao Marco, a più tardi alle 6:50. Ciao.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Stefano Eliamo del progetto Before the Glow. Sono un producer e un cantautore indipendente e sono reperibile sul sito stefanoeliamo.it, alla pagina Instagram Before the Glow Stefano Eliamo e anche su Facebook al medesimo nome. E quello che vado a farvi ascoltare è il brano 1983, tratto dal mio ultimo album Black Rose. È un brano che parla di percorsi di vita, di percorsi artistici, di luoghi, di amori, di situazioni, di nostalgia. E non vedo l'ora di farvelo ascoltare e spero vi possa piacere. Questo è 1983, io sono Stefano Eliamo e mando un saluto a tutti quanti voi.

Ciao a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Piero Strada e io dico sempre che la mia musica nasce con i piedi per terra e con la testa tra le nuvole, perché mi piace partire dalla vita di tutti i giorni e aggiungere ogni volta qualcosa di magico, un po' di sogno, un po' di immaginazione e un po' di ironia per trasformare le esperienze comuni in qualcosa di straordinario. Ed è così che mi piace raccontare la mia musica. Oggi vi presento il mio ultimo brano dal titolo La Rosa dei Venti. È un brano che racconta di come dobbiamo lasciarci alle spalle le esperienze negative, le persone che ci hanno fatto del male e puntare la prua della nostra nave, superando le difficoltà di questo oceano, verso il sole che ci aspetta lì all'orizzonte, perché è lì che ci aspetta il nostro vero io, quello che vogliamo essere e quello che ci porterà a rinnovare noi stessi e la nostra vita. Spero che questo brano vi piaccia e spero che vogliate seguirmi su tutti i miei social. Basta cercare Piero Strada Music su tutti i social. Instagram, Facebook, TikTok, vi aspetto lì, dove troverete tutte le novità.

La canzoncella, veramente, no, la canzoncella. E siamo qui in diretta e adesso ascoltiamo il prossimo che si presenta.

Un saluto a tutti gli amici di Disability International Radio, sono Andrea Gioè e vi presento il mio ultimo singolo Stagioni Palindrome. Questa canzone apre la porta per un capitolo che vi farà compagnia tutto l'anno, il progetto Poesie Non, composto da 6 EP. Ognuno di questi EP uscirà una volta al mese dal 7 luglio. Questa è una bellissima canzone che ho composto quest'anno con delle sonorità africane e la musica è stata scritta nel famoso lontano 2018 ed ho trovato una bellissima ispirazione quest'anno per riscrivere il testo e dare vita a questa canzone molto particolare, appunto dal titolo Stagioni Palindrome, perché le nostre stagioni, autunno, estate, primavera, inverno, ognuna ha le sue peculiarità e accompagnandomi con la mia voce molto moderata, molto pacata, cantata in maniera pulita, spero che questa canzone vi accompagni in ogni stagione, vi porti tanta compagnia tutto l'anno. Io vi ricordo che sono un cantautore palermitano che ad oggi ha all'attivo 14 album, 6 libri, 16 EP ed ho scritto 440 canzoni. Nel 2027 mi troverete con il nuovo progetto Scaturigine, che è un ritorno alle origini compositive. Diciamo che ne avrò tante e tante belle da dire e ne sentirete delle belle. Un abbraccio ancora agli amici di Disability International Radio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stagioni Palindrome. Buon ascolto, buona musica, sempre a testa alta e on the rock!

Andrea Jane, stagioni palindrome. E noi abbiamo ancora una presentazione, andiamo a sentirla, perché poi ci avvicineremo dopo questa presentazione a un altro brano e verso le 6:45 avremo la poesia del giorno.

0: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, bassista, cantante, producer, arrangiatore. Da tempo collaboro con Dino Super DJ Mano, DJ, producer, grande amico che saluto, e con cui ho realizzato questo brano dal titolo Will You Miss Me. Quante volte abbiamo sentito la mancanza di una persona, quante volte ci siamo chiesti quanto ci manca, e questo è il tema della canzone che ascoltiamo. Quindi adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Will You Miss Me.
1: Listen baby, before you close that door for good, we built something real, you and I. All those nights, all that love. Now that you're packing up,

0: qui in diretta quando sono le 6:45 e un po' di secondi, quasi 6:46, con la signora Mara Grazia. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno, avvicinati il telefono perché non ti, la voce tua non arriva proprio bene.
0: Ah, adesso va bene, forse è meglio.
1: Eh?
0: Adesso arriva meglio?
1: Sì, sì, adesso sì.
0: Perfetto.
1: Tienilo così il telefono.
0: Perfetto,
1: così
0: sì, sì. Allora, ero un po' lontano dal microfono, adesso sono più vicino, eccomi qua. Allora, la poesia di oggi si intitola...
1: Dove si può trovare la felicità?
0: Questo me lo dovresti dire tu.
1: Ognuno la trova dove vuole, comunque. Ci sono tanti modi per trovare la felicità.
0: Va bene, allora ascoltiamo questa poesia, puoi partire pure.
1: La felicità è una bella sensazione. C'è chi la trova nell'amore per una persona, oppure nella compagnia di un cagnolino che gli sta vicino. C'è chi la trova nella religione o in una separazione. C'è anche chi la trova praticando uno sport, chi la trova nell'arte o in una dieta. Ognuno cercherà la felicità a modo suo e quando la troverà, felice si sentirà e lo comunicherà agli amici, perché molto contento si ritroverà. Tutto più bello apparirà e la vita sorriderà. La felicità darà grandi emozioni e tante soddisfazioni. Però non si deve dimenticare che la felicità principalmente dobbiamo trovarla dentro di noi. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, troviamo questa felicità dentro di noi. Non mandiamo il brano Felicità che l'abbiamo dato tante volte, ma mandiamo un brano che è allegro, si chiama Pedro di Raffaella. Ciao Mara, grazie, buona giornata, a presto.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: No, noi siamo qui in diretta. Siamo in diretta col Vaticano. Buongiorno.
1: Pedro.
0: Ecco qua. E siamo in diretta con Eleonora Pedra.
2: E
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, è finito Pedro. E siamo in diretta con Marco Roma che ci ricorda
4: il Pedrone
0: che ci ricorda che mercoledì, in via del tutto eccezionale, non saremo in onda solo alle 20 di sera ma anche alle 15:30 di pomeriggio
3: con... Vediamo se Damiano con Eleonora faranno una telefonata per conoscere l'ospite, dai.
0: Se vogliono alle 15:30 avremo...
3: Allora, in via speciale mercoledì avremo due interviste, lo dico pure Eleonora e Damiano,
0: sì.
3: Mercoledì non ce l'avremo solo alle 20 di sera, ma mercoledì ce l'abbiamo alle 15:30 di pomeriggio, alle 3:30, alle 15:30.
4: Quindi ce l'avete l'intervista alle 3 e poi di nuovo la sera,
0: sì,
4: come
0: tre,
4: sempre,
3: alle 3:30, alle 3:30 e alle 8.
0: Ecco. Alle 15:30
3: allora, 15 abbiamo Sossio Aruta. Sossio Aruta che ha fatto il Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island,
0: ecco.
3: Amico di Valeria Marini.
4: Per fare le chiamate sempre al 4:90 finale.
0: Sì, sempre.
3: La normale, potete telefonare per conoscere l'ospite.
0: Sia il numero che conoscete. E invece
3: e poi alle 20 c'è il grande manager, vabbè, oltre a Pechino Express e Realitica Fatto, Simone Di Matteo, che è il manager di tutte queste star.
0: Ecco, quindi abbiamo un doppio incontro.
3: Io praticamente per non perderli, allora abbiamo dovuto fare così.
0: Okay. Perché se no, ma non il fatto
4: non
0: di perdere.
4: Non preoccupare che io chiamerò.
0: Va bene. Aspetto. No. Va bene. Allora, sono intanto le 6:52 e 55 minuti, abbiamo 2 minuti.
3: Come se non vi ricordate, bastate che guardate le locandine che pubblico tutti i giorni.
4: Ma io stati tua di WhatsApp li vedo tutti i giorni, Marco.
3: Ok, allora è brava. Allora, sullo stato di WhatsApp pure controlli e là c'è scritto l'ora delle interviste, capito?
4: Sì, ma pure su Instagram.
3: Pure su Instagram, brava, sì, TikTok pure.
0: Io purtroppo Instagram e TikTok non li riesco a gestire.
3: Vabbè, Giuseppe non li segue, però pure lui Giuseppe ha il suo account.
0: Sì, ma non riesco a gestirli. Ci vorrebbe qualcuno che me li gestisce.
3: Sì, ci vuole tanto tempo.
0: No, ma ci sono altri non vedenti che sono bravi. Sono io che sono la schiappa, sono io. Quella la schiappa dei social sono io. Bene, allora, ragazzi, come vi è piaciuta l'Italia venerdì sera? L'avete vista la partita dell'Italia?
4: No, io sinceramente no.
3: Io sì.
0: Damiano? Non l'ha visto.
1: No, stavo quello un'ora.
0: Ah, vabbè, allora,
4: no, non l'abbiamo vista noi la partita.
0: Allora, stasera...
4: Però eravamo in chiamata con Marco che la vedeva.
0: Ah, quindi se avete sentito quando c'è stata.
3: Allora, vediamo se si connette Giovanna pure.
0: Il saluto di Giovanna. E questa sera avremo i turchi, quindi mamma li turchi, insomma.
3: L'avremo?
0: Chi lo sa. Speriamo almeno un pareggio, non dico di vincere. Però
1: salutive.
0: Sì, perché sono 3 settimane di calcio questa volta. Sono intense queste settimane di
1: tutte giornate consecutive, ma è strano, di solito c'è sempre almeno un paio di giorni.
3: Ultimamente
0: stavolta
3: l'Italia non sta dando quello che ci ha dato in tanti anni, visto che siamo una delle nazioni
0: più scarse,
3: tra le prime che ha vinto i mondiali.
0: Adesso però siamo tra le più scarse.
1: Da quando abbiamo vinto gli ultimi, l'ultima, l'Italia manco da so 3 anni.
0: Allora, Giovanna si sente? No, non si sente Giovanna.
4: No, un attimo, Giuseppe, che Marco è sceso, che non sentiva.
0: Ah, ecco.
3: Quindi sono rientrato. No, perché ho staccato, non si sentiva più l'audio.
0: Ah, strano, perché
3: ho
0: loro...
3: Ho detto, sì, non lo so, ho staccato e sono rientrato subito.
0: Cambia sto telefono, cambialo.
3: Allora, mo passa Samsung.
0: No, vabbè, Apple...
3: Facciamo uno Z Fold.
1: Con l'iPhone,
0: ecco, cambiamo iPhone.
3: Sicuramente è più restrittivo. però
0: beh, dipende comunque. Allora,
3: vabbè, comunque mercoledì ci divertiremo. Poi, grazie all'impegno che ho dato fino a mo, abbiamo portato anche la radio al cinema e in teatro.
0: Il teatro con Geggia.
3: Il teatro con Geggia, perché adesso siamo la radio ufficiale in Italia che seguirà la compagnia teatrale di Geggia.
0: Quindi
3: fino a maggio.
0: Fino a maggio, quindi avremo 6 mesi di...
3: Sì, perché da ottobre a maggio. Quindi la seguiremo su tutti i film, casting, teatro, cinema.
0: Bene, questa è un'altra bella cosa. E allora mi pare
3: bella
0: che...
3: Cosa.
0: 6:57, abbiamo...
3: ho Giovanna collegata. Ciao. Sta collegata in radio e ci sta ascoltando.
0: Allora Giovanna, buongiorno.
4: Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
0: Allora ragazzi, però
3: ciao, Giovanna, amore, buongiorno. Amor, mon amour.
0: Amor, mon amour, però ragazzi, fate partire subito la sigla, sono 57 già. Stolto, siamo
3: andati. Giovanna, pure di, anche se non ti sentiamo. 1, 2, 3.
0: Sigla.
3: Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, iniziamo a salutare Eleonora, buona giornata.
4: Buona giornata a te Giuseppe, a tutti voi.
0: Damiano dal Vaticano, buona giornata.
1: Buona a te Giuseppe.
0: E Marco dal mercato, buona giornata anche a Giovanna.
3: Buona giornata a tutti, un bacio a Giovanna, a tutti quanti, viva la radio e le nostre interviste.
0: E alla diretta di mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao, a domani per chi
4: ci ascolta. Buona giornata.
0: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

ho avuto delle gioie talvolta, si dormiva tutti e tre, io, tua madre e te nello stesso letto, ma che innocenza, che santa trinità, era un gesto d'affetto e di rispetto, o memoria perché mi inganni, perché come se fossi vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento. Ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 renuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette

0: liberaci dal male,
1: liberiamoci,
0: è il momento dei ruoli, analizziamoci,
1: non mettiamoci fretta, rilassiamoci,
0: guardiamoci un momento,
1: accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue, cielo buono, cosa vuoi?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel. Sentinel. Che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: sentinel. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere.

Thank you.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esso e meraviglia.

Nerone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie c'è

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, gli fan fare la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro sul gasolio, 1,99 per la benzina, dimezzato il taglio delle accise. La guerra in Iran, Trump respinge la proposta di Teheran, nuovi attacchi dopo le elezioni midterm. Tre fermati per l'omicidio del 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino, sono un uomo e due donne. Sprofondo azzurro, partenza falsa del Mancini Bis a Roma nella prima di Nations League, il Belgio vince 2-0, fischi dall'Olimpico.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Cristina Scarpa e Alessio Galea. Per lo sport, Maurizio Pizzoferrato. Gasolio più caro da oggi, dimezzato il taglio delle accise che scende a 6,1%. Si attendono intanto gli effetti del tetto massimo ai prezzi deciso da Eni, con il plauso di Palazzo Chigi che scatta da lunedì. Sentiamo.
4: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti nella rete dei distributori Eni, anche in autostrada, è quello annunciato dalla compagnia petrolifera partecipata da Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia a partire da lunedì prossimo, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, al di sotto degli attuali prezzi medi dei carburanti. Si vedrà se l'iniziativa, che per ora ha la durata di un mese ma che informa una nota della società, potrebbe essere prorogata fino a fine anno a seconda dell'andamento del mercato degli approvvigionamenti, avrà un effetto calmierante sui prezzi di benzina e gasolio che continuano a salire. Intanto arriva quasi contemporaneamente al dimezzarsi dell'ultimo taglio delle accise sul diesel, che da oggi passano da 12,2 a 6,1 centesimi al litro e che dal 5 ottobre saranno sostituite dal sistema delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. E infatti il governo definisce atto lodevole la mossa di Eni, che secondo alcune fonti sarebbe frutto anche della moral suasion messa in campo da Palazzo Chigi e che potrebbe aiutare a disinnescare l'agitazione degli autotrasportatori che ancora ieri ventilavano la possibilità di uno sciopero. Apprezzano pure i consumatori, secondo il Codacons determinerà un risparmio da 10,4 euro su un pieno di gasolio e di 11,2 euro per un pieno di benzina. Per il Giornale Radio, Cristina Scarpa.
3: Donald Trump avrebbe respinto una proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari americani, il presidente avrebbe detto ai suoi collaboratori di prevedere una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Teheran aveva proposto di riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, a condizione che Washington riducesse la pressione militare e revocasse il blocco dei porti iraniani. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente, secondo il Ministero della Difesa. In un'area di addestramento, i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv, droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree, per ora non si segnalano persone ferite. 5 feriti invece, tra cui un bambino in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov, danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. Sono 2 uomini e una donna, i 3 fermati a Torino per la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un 26enne indagato per omicidio e soppressione di cadavere, una professoressa che vive in quell'alloggio e una ragazza di 22 anni indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata al 112 della madre del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione decisione agli agenti. Si indaga sul movente. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche e su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani. Ieri sera la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti. Vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport. Calcio non inizia sotto i migliori auspici la seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale. A Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì in Turchia. Il servizio.
5: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Goetz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
6: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Mi ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
5: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini è un moto d'orgoglio.
6: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
5: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi, dal trionfo di Wimbledon a luglio. Oggi tra le donne, dalle 11 ascense in semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: your.
1: Oh, adesso sistemiamo un pochino tutto. Abbiamo proprio sistemato tutta la strumentazione necessaria per poter partire con il nostro appuntamento. Io sono qui davanti al computer, davanti al PC, davanti allo studio, e siamo ritornati in diretta insieme dopo la pausa, una pausa molto lunga, e finalmente oggi, che è sabato 26 settembre 2026, torna rigorosamente in diretta il Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, sono le 14:11, siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato, il primo sabato in diretta per questa nuova stagione radiofonica 2026-2027, e siamo pronti per tenervi compagnia naturalmente fino alle 4 di questo pomeriggio per queste due ore di grande musica e grande interazione con voi, perché voi sapete che ci sono i nostri SMS WhatsApp al 346 17 03 685. Bentornati a tutti voi, io sono qua con voi a tenervi compagnia anche per oggi, e il nostro staff rimane sempre quello del Marcello Live Group Show, quindi volevo salutare anche il nostro tecnico dall'altra parte del vetro, che è Matteo Corbucci, che gli diamo il bentornato anche a lui per questa oggi è il primo giorno di scuola, signori miei, quindi stiamo collaudando anche una buona puntata del Marcello Live Group Show, perché avremo anche delle novità nel corso di questa nuova stagione, ma ve le sveleremo piano piano, pian pianino, man che ci seguite, e finalmente siamo tornati qua. Avevo voglia di stare con voi, cari amici, perché siamo stati un po' assenti in questo periodo, però io quando ritorno al microfono so che dall'altra parte c'è sempre qualche amico fidato, perché la fiducia reciproca è davanti al microfono, ma abbiamo anche da voi dall'altra parte che siete fiduciosi e siete affezionati a Radio M1, non solo, ma anche al Marcello Live Group Show. Quindi grazie veramente a tutti per essere all'ascolto anche questo pomeriggio. Allora, abbiamo come sempre gli ingredienti, sono sempre quelli, perché la musica è protagonista, ovviamente, quindi andiamo a riscoprire i grandi successi del passato e con qualche spruzzatina di novità, perché anche le novità del momento, quelle che ci piacciono a noi, ve le facciamo sentire, e quindi siamo pronti anche per partire. E poi avremo nella seconda parte, torna la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma non del momento, ma andiamo a riscoprire le vecchie classifiche del passato, dagli anni 70, 80, 90, ovvero la hit parade che ha caratterizzato l'Italia in quel periodo, dove c'erano i dischi più ascoltati in tutti i jukebox, in tutte le radio di quel periodo, che nascevano naturalmente le prime radio private, e noi vi facciamo sentire la classifica, dove poi andremo a svelare quale sarà la numero uno. È finita la sigla, quindi buon pomeriggio ancora a tutti voi. Volevo salutare che anche quest'anno ci sono, quindi salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi dalla Sardegna, dai nostri studi della Sardegna, quindi vogliamo salutare Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che ci stanno ascoltando in questo momento, quindi gli facciamo un caloroso bentornato e benvenuto anche a loro, e siamo interconnessi naturalmente a rete unificate dai nostri studi, e ricordiamo che alle 18 arriverà anche il nostro DJ Franco, che è in regia in questo momento, e sarà proprio lui a prendere le redini del pomeriggio, della seconda parte del pomeriggio, dalle ore 18 alle 20 con il suo programma Sabato con noi. Bene, detto questo, buon pomeriggio a tutti, diamo via libera alla messaggeria di WhatsApp, ricordiamo ancora il numero, il 346 17 03 685, e allora io dico sempre la parola magica, perché sta per arrivare il primo disco e il Marcello Live Group Show inizia così. Buon ascolto. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show, in diretta con Marcello Live Group.

siamo partiti così anche con il disco nuovo, un disco nuovo, un disco novità per il nostro pomeriggio di oggi, ovvero il nuovo disco dei Somber che si chiama My Body Is Ready, che è sta ballata pop rock che affronta anche il tema dell'insicurezza, in particolare per quanto riguarda anche l'immagine del proprio corpo, l'impatto che ne deriva sull'autostima e naturalmente sulle relazioni intime. Tra l'altro i Somber è un gruppo americano dove loro sono partiti nel 2021 e sono naturalmente ancora in attività, quindi hanno iniziato da poco, e lui praticamente è uno pseudonimo perché è un cantante, il Somber è proprio lui che è il suo nome d'arte, ma è uno pseudonimo di Shannon Michael Bose, dove è nato a New York il 5 luglio del 2005. Tra l'altro Bose, ovvero il Somber, si fa chiamare così, è cresciuto anche nel quartiere della Lower East Side e ha frequentato anche la Guardia High School come studente di canto, ma ha abbandonato gli studi durante il terzo anno dopo aver pubblicato il brano Caroline nel giugno 2022. Quindi lui è partito proprio nel 2021 con questa carriera, e noi abbiamo ritrovato anche il nuovo singolo che proprio recentemente è uscito, appunto con questa canzone che è una ballad, se vogliamo, perché una ballad di quelle proprio così un po' cheek to cheek, se vogliamo dirla così, appunto. E l'abbiamo ritrovato come primo disco, come disco nuovo, disco novità del nostro pomeriggio di oggi su con il Marcello Le Group Show, che è partito questa prima puntata di questa nuova serie, 14:19 minuti. Ancora buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che sono sintonizzati. Ricordiamo anche le coordinate per mettervi in contatto con noi, che è il www.radiom1.com. voi dovete cliccare ascolta la diretta e ci ascoltate tramite la piattaforma Loud FM. Quindi salutiamo anche gli amici che ci danno l'opportunità di andare in diretta, appunto, di Loud FM, e noi siamo qui a tenervi compagnia naturalmente fino alle 4 come ogni sabato, e dovremmo essere tutti i sabati in diretta dalle 14 alle 16.

Howard Jones, l'abbiamo ritrovata con questa canzone intitolata Lift Me Up, che è una canzone del 1994, credo, più o meno siamo in quel periodo lì, dove ancora lui era le ultime canzoni prima di sparire del tutto dalla circolazione, perché noi ricordiamo anche i grandi successi naturalmente di Howard Jones, quelli, o quelli che ci hanno fatto un po' ballare, ci hanno fatto ascoltare, perché lui spaziava un po' dalla dance, dalla pop elettronica, fino ad arrivare poi alla grandi ballad, e poi anche questa poi tra l'altro è una ballad, se vogliamo dirla tutta, è proprio nello stile di Howard Jones, ma era già più, almeno verso la fine della sparizione, che poi alla fine adesso non è ancora in attività, ma non fa più dischi commerciali, se vogliamo dire così. L'abbiamo ritrovato alle 14:24 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando, il programma è il Marcello Live Group Show, siamo ritornati dopo la pausa estiva, siamo ritornati come prima puntata per questa nuova stagione radiofonica 2026-2027, e adesso abbiamo un po' di amici che ci stanno scrivendo grazie al 346 17 33 685, quindi leggeremo qualche amico. Cominciamo con Donatella, la donna Donatella che ci sta chiamando da Ferrara, dice benvenuto pilota, grazie, ecco, grazie per chiamarmi pilota, perché in effetti sì, sono come un po' pilota io, nel senso che sono il pilota della trasmissione del Marcello Le Group Show, che ormai da anni mi tiene compagnia. Grazie anche a Donatella che ci ha scritto, e poi la volta di Paolo che ci sta ascoltando da Bologna e ci saluta e ci dà il bentornato, aveva voglia di sentirmi, grazie mille Paolo, grazie, magari ecco. E poi abbiamo Carlo che ci ascolta dall'automobile, è in viaggio in questo momento, quindi ci sta ascoltando e ha detto che riteniamo molta compagnia alla guida. Beh sì, anche perché poi la musica di Radio M1 è molto adatta per chi viaggia, e quindi salutiamo anche tutti gli automobilisti come Carlo, che in questo momento

solo l'ascolto, ci stanno naturalmente ci stanno ascoltando dalla propria autovettura, va bene? Ok, intanto andiamo avanti con la prossima canzone perché arriva Matt Bianco, questa è Whose Side Are You On?

Beh, noi ci facciamo sempre cogliere da delle sonorità molto particolari, un po' jazzate, un po' bossa nova, e infatti è proprio così questo brano di Bungaro che è tornato dopo un po' di anni di silenzio con questo nuovo singolo che si chiama Brisa Morena, che è fa parte di questo album che è uscito proprio il 10 aprile del 2026, che si chiama Fuoco Sacro per appunto l'etichetta musicale Warner Music, e quindi questo è proprio un omaggio alle sonorità brasiliane, appunto, di Bossa Nova, perché è proprio nato proprio il brano a Rio de Janeiro prima di una registrazione con Chico Buarque, quindi lui vanta anche di collaborazioni con personaggi illustri brasiliani, e infatti unisce proprio le sonorità del Brasile con il calore del Salento, proprio di Bungaro, perché lui, sapete, è salentino, e quindi è molto esotica come canzone, molto hot, e ci ha tenuto compagnia un po' tutta l'estate ed era programmatissimo un po' in tutte le radio. 14:34 minuti, questa è Radio M1, il programma che state ascoltando è il Marcello Live Group Show, continuate a scriverci, fateci sapere cosa state facendo in questo momento, se siete in macchina o state semplicemente ascoltando la radio attanagliati dalle vostre faccende private, oppure sempre se siete in festa questo sabato, oppure siete al lavoro, perché salutiamo anche quelli che stanno lavorando, che in questo momento non possono essere in relax, ma ci stanno ascoltando proprio dal luogo di lavoro. Io sono Marcello Lai Group, in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio, e questa è Radio M1.

Un brano che ci porta indietro nel tempo, perché questa canzone è uscita, anzi quando l'hanno scritta, ovvero Stevie Wonder l'ha scritta proprio lui, perché ovvero a proporla erano proprio loro insieme per questo duetto un po' eccezionale, Stevie Wonder e Elton John, con questa canzone intitolata Finish Line, e l'hanno iniziata a scrivere nel 2021, quando eravamo ancora un po' tutti quanti immersi nel lockdown del Covid, e loro si sono messi, almeno Stevie Wonder ovviamente, lui che non sta mai senza far niente, si è messo a scrivere questa canzone ed è uscito prepotentemente con questo singolo che ormai è già diventato un cult, visto che ormai ha già qualche anno di uscita, e infatti è uscito proprio nell'ottobre del 2021, e l'album si chiamava proprio così, The Lockdown Sessions, dove in studio hanno fatto questa canzone grazie anche alla collaborazione naturalmente del suo grande amico Elton John, perché loro sono veramente amici per la pelle, insomma hanno collaborato anche nel passato con tante collaborazioni musicali, e finalmente sono ritornati in due per farci sentire questa nuova canzone, appunto di qualche anno fa, non di tanto, perché parliamo proprio del 2021. Finish Line, 14:40 minuti, Radio M1, ancora buon pomeriggio a tutti voi che state ascoltando la radio, che ci siete anche oggi, che siete sintonizzati. Ricordiamo le coordinate, perché oltre al sito, il www.radiom1.com, potete ascoltarci anche grazie alle piattaforme su internet, quindi alle nostre piattaforme radiofoniche, dove siamo presenti un po' in tutte le piattaforme, quindi grazie anche, ne vogliamo ricordare alcune, come Radio Line, come TuneIn, come Web Radio Italiane, che è poi il nostro partner, e poi anche tanti altri aggregatori. Basta che voi scriviate Radio M1 e ci potete ascoltare anche dalla app, grazie anche per smartphone e Android, non solo, e anche iOS, quindi anche grazie, insomma siamo dappertutto, anche grazie naturalmente a Apple TV, quindi salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando tramite la televisione, perché adesso ormai ci sono le smart TV, dove potete ascoltarci anche in versione audio anche nella propria TV di casa. Quindi buon pomeriggio anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a tutto il mondo, perché volevo salutare un nostro affezionato ascoltatore che non è la prima volta che ci scrive, si chiama Pierre e ci sta ascoltando da Parigi, quindi salutiamo anche gli amici francesi e tutta la Francia in ascolto con il Marcello Live Group Show. Adesso arriva Michael Jackson, questo è Rock With You.

questa è sicuramente una canzone che ci fa venire voglia di abbracciarci tutti quanti, perché qui andiamo nelle ballad vere e proprie, siamo nel clou delle ballad. Infatti qua parliamo del 1980 con gli Air Supply, che è una canzone pop proprio di loro, dall'album che si chiamava appunto Lost in Love, e la canzone era appunto All Out of Love, e si tratta appunto di uno dei brani più famosi della band australiana, che il brano è inserito tra le prime 100 canzoni d'amore, pensate, di tutti i tempi. Occupa proprio il 92esimo posto, del quale sono state incise anche varie cover. Tra l'altro il disco è uscito anche su un'etichetta della Arista, e quindi quando parliamo di Arista parliamo delle più grandi star internazionali di tutti i tempi, ed è stato prodotto da Clive Davis, che era il loro produttore esecutivo, e Robbie Porter, che sono anche gli autori del brano, e sono Graham Russell, che era anche componente della band ed è rimasto anche nella formazione attuale ed è autore sia del testo che della melodia, e Clive Davis, che era coautore del testo. Quindi una grande ballata pop con un grande ritornello molto orecchiabile, proprio per tenerci compagnia anche per questo pomeriggio, in delicatezza, perché noi abbiamo voluto anche regalarvi queste belle canzoni, queste ballad americane che ormai sono andate un po' tra virgolette nel dimenticatoio, e noi ve le rispolveriamo e ve le facciamo sentire. 14:49 minuti, Radio M1. Ricordiamo che alle 15 avremo l'appuntamento con l'informazione, con il giornale Radio News seguito dal meteo, ma adesso ancora un brano, e questa volta andiamo nel 2026, parliamo dell'estate 2026, quando Tommaso Paradiso ci fa ballare con questa Agitare Coca-Cola.

Beh, qui andiamo veramente nel grande, diciamo, nei grandi successi per quanto riguardano quelli che hanno saputo macinare la musica veramente fatta bene e nascere dei capolavori come questo. Stiamo parlando ovviamente di Phil Collins dal 1985 per questo singolo, appunto, che è stato pubblicato proprio il 14 gennaio del 1985. Phil Collins con questa canzone che era Sus Studio e praticamente era estratto dall'album che si chiamava No Jacket Required del 1985 ed è stato anche il primo singolo dell'album distribuito nel Regno Unito e il secondo negli Stati Uniti, dove fu invece distribuito un po' prima One More Night, ve la ricordavate, sempre di Phil Collins, e il brano entrò anche in rotazione frequenze su MTV quando c'erano proprio i primi video musicali e riuscì a raggiungere il primo posto della Billboard Hot 100 proprio il 6 luglio del 1985. Lui stava provando degli esperimenti per quanto riguarda la musica elettronica, perché proprio gli anni 80 erano l'apice di questo nuovo stile musicale utilizzando i sintetizzatori, e lui stava provando la drum machine, perché lui, essendo batterista, aveva questa drum machine, ovvero la batteria elettronica, e gli vennero in bocca i versi di Sus Studio intanto che suonava la batteria, e poi ha scritto la canzone. Vedete grandi artisti come possono da poco sfornare dei capolavori come questo. Beh, ovviamente non stiamo parlando di una persona qualunque, ma stiamo parlando ovviamente di Phil Collins. Ancora un brano, poi in linea all'informazione, adesso Roxette, It Must Have Been Love.

0: Era il 1992, dalla colonna sonora del film Pretty Woman, i Roxette con It Must Have Been Love. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show, in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo anche un po' in ritardo per quanto riguarda la tabella di marcia, ma noi siamo così, ecco, non abbiamo orari, non nel senso che dobbiamo rispettare gli orari, ma abbiamo sforato di qualche minuto. E infatti siamo pronti per dare la linea alla redazione con il giornale Radio News, seguito dal meteo, e poi noi ci risentiamo per la seconda parte del Marcello Live Group Show qui su Radio M1 con me, Marcello Live Group. A più tardi, a tra poco. The very heart of it, New
1: York, New York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro sul gasolio, 1,99 per la benzina, dimezzato il taglio delle accise. La guerra in Iran, Trump respinge la proposta di Teheran, nuovi attacchi dopo le elezioni midterm. Tre fermati per l'omicidio del 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino, sono un uomo e due donne. Sprofondo azzurro, partenza falsa del Mancini Bissa a Roma nella prima di Nations League, il Belgio vince 2-0, fischi dall'Olimpico.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Cristina Scarpa e Alessio Galea. Per lo sport, Maurizio Pizzoferrato. Gasolio più caro da oggi, dimezzato il taglio delle accise che scende a 6,1%. Si attendono intanto gli effetti del tetto massimo ai prezzi deciso da Eni, con il plauso di Palazzo Chigi che scatta da lunedì. Sentiamo.
4: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti nella rete dei distributori Eni, anche in autostrada, è quello annunciato dalla compagnia petrolifera, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia, a partire da lunedì prossimo, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, al di sotto degli attuali prezzi medi dei carburanti. Si vedrà se l'iniziativa, che per ora ha la durata di un mese, ma che informa una nota della società, potrebbe essere prorogata fino a fine anno a seconda dell'andamento del mercato degli approvvigionamenti, avrà un effetto calmierante sui prezzi di benzina e gasolio che continuano a salire. Intanto arriva quasi contemporaneamente al dimezzarsi dell'ultimo taglio delle accise sul diesel, che da oggi passano da 12,2 a 6,1 centesimi al litro e che dal 5 ottobre saranno sostituite dal sistema delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. E infatti il governo definisce atto lodevole la mossa di Eni, che secondo alcune fonti sarebbe frutto anche della moral suasion messa in campo da Palazzo Chigi e che potrebbe aiutare a disinnescare l'agitazione degli autotrasportatori che ancora ieri ventilavano la possibilità di uno sciopero. Apprezzano pure i consumatori, secondo il Codacons determinerà un risparmio da 10,4 euro su un pieno di gasolio e di 11,2 euro per un pieno di benzina. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
3: Donald Trump avrebbe respinto una proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari americani, il presidente avrebbe detto ai suoi collaboratori di prevedere una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Teheran aveva proposto di riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, a condizione che Washington riducesse la pressione militare e revocasse il blocco dei porti iraniani. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento, i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv, droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree, per ora non si segnalano persone ferite. 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov, danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. Sono 2 uomini e una una donna, i tre fermati a Torino per la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un 26enne indagato per omicidio e soppressione di cadavere, una professoressa che vive in quell'alloggio e una ragazza di 22 anni indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata al 112 della madre del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Si indaga sul movente. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche e su un'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani, ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport. Calcio non inizia sotto i migliori auspici la seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale. A Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì in Turchia. Il servizio.
5: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Goetz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
6: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
5: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini è un moto d'orgoglio.
6: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
5: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi, dal trionfo di Wimbledon a luglio. Oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Beh, devo dire che qua la musica elettronica arriva veramente in gran marcia con questa canzone direttamente dal 1989 e stiamo parlando di Sydney Youngblood. Ve lo ricordavate questo strangone che era alto quasi 2 metri, 2 metri e mezzo, ed è stato prodotto da un altro produttore discografico dance di quel periodo che si chiamava Adamski, e c'era Adamski e poi lui ha lanciato anche Sydney Youngblood, che ha fatto 2 o 3 pezzi stile dance, e questo era il suo primo lavoro per farsi conoscere al grande pubblico proprio del 1989, ovvero If Only I Could. Ed è così che siamo partiti per la seconda parte del Marcello Live Group Show, il programma del sabato pomeriggio. Siamo rigorosamente in diretta su Radio M1, sono le 15 e 19 minuti in questo preciso istante. Ancora buon pomeriggio per quelli che hanno appena acceso la radio e si sono appena sintonizzati grazie alle onde elettroniche e le onde web del www.radioeb1.com, quindi salutiamo anche quelli che hanno appena acceso e magari sono pronti per mandarci qualche messaggino SMS, WhatsApp, e ricordiamo ancora il numero perché tra poco abbiamo un'altra carrellata di voi che ci state ascoltando e messaggiando al 346 1703 685. Salutiamo ancora una volta le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, questa bellissima località italiana, ovvero Villa Urbana di Oristano, e quindi salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi, ovvero Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono interconnesse anche questo pomeriggio per questa prima puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027 del Marcello Live Group Show. Vi ricordiamo anche che tra poco alle 15.45 avremo un appuntamento con la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma non di questo periodo, ma andiamo indietro nel tempo, e questa volta vi svegliamo quale sarà la data e quale sarà l'anno in cui noi vi sveleremo la classifica dei 20 dischi di quell'epoca, ovvero parliamo del 1972. Adesso invece la musica italiana continua, arriva Anna Oxa, questa è la sua A Lei.

cosa vi abbiamo regalato? Vi abbiamo regalato veramente delle chicche, e qui andiamo anche indietro nel tempo per quanto riguarda la musica italiana, perché era lei a fare la padrona nel 1985 con questa canzone che si chiama A Lei, e stiamo parlando ovviamente di Anna Oxa, che questo era il disco che ha pubblicato proprio lei nel 1985, ed è un disco tutto dedicato, e insieme a Roberto Vecchioni che ha partecipato e l'ha prodotto. Quindi dobbiamo rendere omaggio anche non solo a Noxa, che ha cantato magistralmente questa canzone, ma anche tutti i pezzi dell'album, che ricordiamo si chiamava Oxa, e è stato prodotto proprio da Roberto Vecchioni, questa collaborazione, ed è stata anticipata proprio dalla partecipazione al festival di quell'anno di Sanremo del 1985, proprio con questo brano. Poi ce ne sono degli altri, c'è anche Parlami, che è stata anche presentata in un'altra manifestazione dopo Sanremo, perché voi sapete che in quel momento imperversavano le varie trasmissioni musicali di quel periodo degli anni Ottanta, ricordiamo, a parte Sanremo, che è ormai è un cult per quanto riguarda le trasmissioni musicali, ma c'erano anche altre come Azzurro, come il Festival Bar, che purtroppo compianto Vittorio Salvetti, ci hanno lasciato un pezzo di storia della musica, anche perché quando c'era il Festival Bar si parlava di estate, e l'estate non era se non guardavamo tutti quanti il Festival Bar, che purtroppo non c'è più, nel senso che l'hanno abolito. Però questa canzone ha partecipato all'anteprima del Festival Bar, ovvero la trasmissione primaverile che veniva fatta al Teatro Petruzzelli di Bari, vi ricordavate, e la trasmissione si chiamava Azzurro, sempre prodotta da Vittorio Salvetti, e questa canzone era proprio in questa manifestazione, c'era lei con il singolo che si chiamava Parlami, dopo appunto A Lei, con l'esploit appunto di Sanremo di quell'anno del 1985. Sono le 15:25 minuti, un po' di storia della musica ve l'abbiamo fatta ascoltare, ve l'ho un po' raccontata, perché noi raccontiamo anche la musica, raccontiamo anche i grandi retroscena che ci sono della più bella musica internazionale del passato. La grande musica è sempre protagonista su Radio M1. Tra poco leggeremo qualcuno di voi

che ci sta messaggiando al WhatsApp, il 346 1703 685. Adesso ancora un'altra chicca, questa volta dalla musica internazionale. Arrivano gli Spandau Ballet, questa è Through the Barricades.

Beh, devo dire che qui abbiamo la classe non è acqua, perché sta parlando ovviamente degli Spandau Ballet con questa canzone intitolata Through the Barricade. The Barricades, ovvero oltre le barricate. Beh, devo dire che è stato un cult proprio degli anni 80, perché qui andiamo nel 1986 e c'era naturalmente il leader, che era naturalmente Tony Hadley, che aveva fatto il suo perché proprio negli anni 80. 15:31 minuti, adesso abbiamo un po' di amici che ci stanno messaggiando. Andiamo, apriamo la seconda carrellata del nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show, e adesso abbiamo un po' di persone che ci stanno messaggiando al 346 17 03 685. Cominciamo con Barbara, che ci sta ascoltando da Firenze, quindi salutiamo i nostri amici fiorentini che in questo momento ci stanno ascoltando, quindi grazie anche a Barbara che ci ha messaggiato, ci augura il buon sabato, ci dice il bentornato, quindi grazie anche a Barbara. E poi abbiamo il nostro Claudio, che ci sta ascoltando da Bologna, quindi grazie anche a Claudio di Bologna, anche lui ci dice il bentornato, grazie, bentornati voi che naturalmente siete dall'altra parte della radio, quindi grazie per ascoltarci. E poi abbiamo Simona che ci sta ascoltando da Ferrara, quindi dalla nostra città, e salutiamo anche la nostra Simona che ci sta ascoltando tramite lo smartphone ed è indaffarata proprio in casa e si sta preparando per trascorrere il sabato sera con gli amici. Grazie anche a Simona. E poi c'è il nostro Enzo che ci sta ascoltando sempre da Ferrara, ci manda un saluto, complimenti per la musica, grazie Enzo, ma il complimento non è solo mia ma anche da parte di Matteo Corbucci, che naturalmente è dall'altra parte del vetro, quindi grazie anche a Enzo. E infine c'è Stefano che ci sta ascoltando da Mantova, quindi salutiamo gli amici mantovani, e anche lui è all'ascolto di Radio Mevan, ci sta ascoltando dalla radio grazie al Bluetooth ed è collegato con i nostri portali, appunto nei nostri aggregatori, con l'applicazione di Radio Mevan, e ci sta ascoltando mentre è in viaggio. Grazie a tutti per questa carrellata di SMS e WhatsApp. Ricordiamo ancora il numero se volete interagire con noi, 346 17 03 685, per mandarci naturalmente i vostri SMS WhatsApp. Prima parlavamo degli Spandau Ballet, adesso ci sono proprio loro, i Duran Duran. Questa è I Don't Want Your Lover.

Sicuramente un pezzo molto cult per quanto riguarda gli anni 80, un rock che si fonde anche con il pop e con queste sperimentazioni rock-pop insieme che caratterizzano proprio quel periodo. E qui parliamo proprio del 1985 con i Marillion, con questo gruppo che non ha fatto tante canzoni, diciamo che questa è stata la sua più grande exploit di questo gruppo, che è un gruppo naturalmente musicale britannico e si chiamava appunto Kenleg, ed è stato prestato e pubblicato il 6 maggio del 1985 come primo estratto da questo terzo album in studio, che si chiamava Misplaced Childhood. Eccolo qua. Tra l'altro era l'epoca, come dicevo prima, anche negli anni 80, dei primi videoclip, e c'era un video molto significativo di questa canzone dove è stato girato proprio a Berlino Ovest, che era la zona occidentale della città ai tempi ancora divisa dal muro. Infatti si potevano notare nella location, nel quartiere di Kreuzberg, e il checkpoint di Henrik Heine e il lungo Sprea nei pressi del Lorbeer-Bambrook e il castello di Charlottenburg, che erano dei quartieri proprio di Berlino dove è stato girato appunto il video dei Marillion. 15:42 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando. Il programma è il Marcello Live Group Show, in mia compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio. Adesso abbiamo ancora un brano, poi ricordiamo che alle 15:45 avremo l'appuntamento con la classifica dei 20 dischi più venduti, ma non di quest'anno, ma andiamo a rispolverare un po' quali sono stati le grandi hit italiane, cioè nella hit parade, che vanno dalla numero 20 alla numero 1, e questa volta parliamo del 1972. Adesso Fulminacci, questa è la sua Maledetto Me.

Perché lui aveva già iniziato molto tempo prima, però il suo più grande exploit è stato proprio al Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo del 2026, dove ha portato un brano orecchiabilissimo che si chiamava Stupida Sfortuna, e poi è nato l'album e c'era anche questa canzone. Maledetto me, lo potete vedere nei migliori palazzetti e nei migliori palasport, perché lui adesso è in tour e quindi lo potete vedere nelle migliori città italiane. Quindi un buon risultato anche per il nostro Fulminacci, visto che è uno dei nuovi per quanto riguarda la musica italiana. Noi invece parliamo di classifiche, perché sono già arrivate le 15:46 minuti, quindi parliamo dei 20 dischi più venduti in Italia, ovvero la numero 20 alla numero 1, ma non di quest'anno, ma andiamo indietro nel tempo e parliamo del 1972. Io direi di cominciare con il countdown che va dalla numero 20 alla numero 1, e cominciamo subito con la posizione numero 20 e troviamo i Bee Gees, che erano in classifica in quel periodo dal 5 febbraio al 2 settembre del 72, quindi un bel po' in classifica, ovvero la canzone My World di Barry Gibb e Robin Gibb, quindi era alla numero 20. Numero 19, Mia Martini, anche lei la musica italiana protagonista della Hit Parade dal 30 settembre al 10 marzo del 73, dal 72 al 73, con Donna Sola. Numero 18, arrivano ancora i protagonisti della musica italiana, ovvero i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Saliamo di un gradino, posizione numero 17, Loretta Goggi con Vieni Via Con Me, Taratapunzi e questo era il 72, era così appunto, tanti protagonisti della musica italiana. Saliamo alla numero 16, i Nomadi con Io Vagabondo, che non sono altro, con scritta tra l'altro insieme naturalmente al nostro leader dei Nomadi, insomma Augusto D'Aoglio, insieme ad Alberto Salerno hanno fatto questa canzone che è diventata un cult, che la cantiamo tutt'oggi, appunto Io Vagabondo. Numero 15, Adriano Celentano, Un albero di 30 piani. Poi numero 14 arriva Gilbert O'Sullivan, ecco qui un grande artista internazionale con la sua Alone Again. Al numero 13, La strana società con Popcorn, anche qui una meteora che è sparita nel tempo. Numero 12, Mina e Alberto Lupo con Parole Parole. Numero 11, Nicola Di Bari, Chitarra suona più piano, e qui è stata in classifica la numero 16 dal 25 dicembre del 71 all'8 aprile del 72, quindi pensate quando le canzoni rimanevano in classifica per dei mesi e mesi, una volta che appunto negli anni 70, dove c'erano i jukebox e si vedevano i dischi in vinile ancora, i 45 giri. Siamo arrivati così alla top 10, quindi dalla numero 10 alla numero 1 abbiamo Nilsson, Harry Nilsson con Without You, che va dall'1 aprile 72 al 30 settembre del 72. Saliamo di un gradino e arrivano i grandi come John Lennon, e questa era la sua Imagine, dal 30 dicembre 71 al 10 giugno del 1972. Posizione numero 8, Gianni Nazzaro, Quanto è bella lei, anche qui reduce da un Sanremo di quell'anno. Numero 7, Il guardiano del faro con Il gabbiano infelice. Numero 6, Dick Dick con Viaggio di un poeta. Numero 5, I Delirium con Yesael, ve la ricordavate, quindi i primi passi, i primi albori di Ivano Fossati quando era ancora nel gruppo dei Delirium. Posizione numero 4 per quanto riguarda Lucio Battisti, e qui l'epoca battistiana era arrivata negli anni 70 grazie alla collaborazione con Battisti Mogol, La canzone del sole. Numero 3, ancora Lucio Battisti in classifica con I giardini di marzo. Numero 2, per quanto riguarda Mina, si piazza al secondo posto nella classifica dei 20 dischi più venduti in Italia del 1972, e qui andava dal 5 febbraio del 72 al 23 settembre del 1972, ovvero Mina con Grande, Grande, Grande. Signori, stiamo per svelarvi qual era la numero 1 di quell'anno del 1972, e qui ritroviamo una colonna sonora. Ve lo ricordavate Il Padrino? Beh, sì, la colonna sonora del Padrino erano proprio loro, Santa Johnny, ed era la posizione numero 1 dei dischi più venduti in Italia del 1972.

raffinatezza in persona per quanto riguarda questo gruppo che si chiamavano The Style Council. L'abbiamo ritrovata con questa canzone intitolata You're the Best Thing nel nostro pomeriggio di oggi, dopo l'appuntamento con la classifica 15:57. E adesso diamo un'occhiata a quali sono i paesi, perché voi sapete che abbiamo questa piccola rubrichetta a fine trasmissione, dove andiamo a vedere quali sono i paesi collegati che in questo momento stanno ascoltando la radio, ovvero stanno ascoltando Radio M1. Abbiamo il nostro radar che è puntato su tutti i paesi del continente, perché noi è una radio che siamo ascoltati praticamente in tutto il mondo grazie ai nostri siti web e alle nostre applicazioni, dove potete ascoltarci dovunque voi siate. Quindi io direi di partire subito con i paesi che in questo momento sono collegati. Cominciamo con l'Europa, quindi rimaniamo in Europa con la Francia, che è collegata con noi. Salutiamo gli amici francesi, prima abbiamo salutato anche un ascoltatore che ci ascoltava proprio da lì, e poi abbiamo l'Olanda che è collegata con noi, la Spagna che è collegata con noi, quindi in Europa. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché anche l'America è protagonista nel nostro pomeriggio di oggi come prima puntata del Marcello Legru Show, e quindi salutiamo gli amici del Canada che in questo momento ci stanno ascoltando, e anche gli amici che ci stanno ascoltando dal Messico. Questa volta il Messico è sintonizzato, perché abbiamo la nostra spia rossa on air accesa dal Messico, quindi salutiamo gli ascoltatori, anche i nostri connazionali italiani che si trovano da quelle parti. Poi andiamo dall'altra parte, il Giappone è collegato con noi e l'Australia, quindi salutiamo il Giappone, gli amici giapponesi e anche gli australiani, perché loro parlano in lingua inglese, quindi li salutiamo, ma noi li salutiamo in italiano, che ci sono anche i nostri connazionali che magari sono lì per qualche motivo, e quindi salutiamo tutto il mondo che è collegato con Radio M1. Grazie amici per ascoltarci anche dall'estero. Ricordiamo il nostro sito per mettervi in contatto con noi, il www.radiom1.com. E siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento. Ancora un brano, arrivano gli Eagles, questa è Take It Easy.

0: dalla magica voce di Glenn Frey, leader degli Eagles, questo del 1972, il primo singolo di loro, Eagles con Take It Easy. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news.
0: E siamo arrivati così anche al termine del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno messaggiato al 346 1733 685 per questa prima puntata di questa nuova stagione radiofonica 2026-2027. Quindi ringrazio quelli che sono stati all'ascolto fino a questo momento, che ci hanno ascoltato fino alla fine. Io ringrazio naturalmente tutti i nostri tecnici, ringrazio Matteo Corbucci in regia, che ha pigiato tutti i pulsantini in, dall'altra parte del vetro. Salutiamo anche la nostra redazione per le notizie e salutiamo anche i nostri centralini, grazie alla messaggeria WhatsApp 346 1703 685, i nostri ragazzi che sono lì a raccogliere i vostri messaggi e poi noi naturalmente li leggiamo rigorosamente in diretta.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Caro carburanti, scattato da oggi il price cap deciso da Eni, sconti anche dai P, segnale importante, dice Meloni, critiche le opposizioni, governo immobile, pronti alla mobilitazione, autotrasportatori e tassisti. MES, ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, questa sera il rientro in Vaticano. Caso Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Nations League, spalle al muro quasi, travolta dal Belgio, Mancini cambia l'Italia al cospetto della Turchia di Montella. Il CT azzurro, vinciamo per dimenticare i fischi.
5: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. In primo piano le mosse per contrastare il caro carburanti che macinano rialzi su rialzi. In vigore da oggi il price cap deciso da Eni. Scattano anche le limitazioni di IP. Soddisfatta la Premier Meloni, pronti alla mobilitazione, autotrasportatori e tassisti. Il servizio.
6: Scattate le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Anche la compagnia azzera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie. In attesa degli effetti del price cap, ieri i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 € circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 € circa per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti, che chiedono subito un tavolo con il governo, preoccupate le associazioni dei gestori. Per Giornale Radio, Laura Supino.
4: E oltre a Meloni, tutta la maggioranza esprime soddisfazione per le decisioni delle due compagnie, rivendicando quanto già fatto dal governo. Restano critiche le opposizioni che attaccano esecutivo immobile. Sentiamo prima il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, poi il leader 5 Stelle, Conte.
7: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
8: Il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
4: L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo di intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguono gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze russe affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari, oltre ad infrastrutture energetiche. E al via oggi la missione umanitaria di 3 giorni del presidente della CEI Zuppi a Mosca. Mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni dei bambini, gli scambi dei prigionieri e i problemi dei civili derivanti dal conflitto, ha riferito Zuppi. Il cardinale è sempre il benvenuto, dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede. Si conclude oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, ultima tappa MES, dove questa mattina è in programma l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Per il caso di Giulio Regeni è il momento della verità processuale. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati dall'aperta ostilità delle autorità egiziane. Gli accusati non si sono mai presentati in aula. Per 3 di loro i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per il 4 l'ergastolo. Prorogata fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo è di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio e costretta già ad una missione simile a quella da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri affrontano la Turchia di Montella. Il servizio.
9: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo. Il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
10: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
9: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
11: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
9: Turchia-Italia inizierà alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

18 e quasi 16 minuti primi. Buon pomeriggio a tutti da Franco e ben ritrovati all'ascolto del programma Sabato con noi. Quindi Franco tenevi compagnia dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Di consueto c'è la sigla, l'Erusion con One Way Ticket, e allora lasciamolo andare un po'. Intanto ringraziamo le varie internet radio interconnesse con noi: Radio Condivisione Palermo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Felix On Air 2026, e ancora Radio Corallo da Villa Puzzu. Con questa abbiamo concluso la nostra lista: Radio M1 da Ferrara, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie di cuore per essere con noi. Adesso Alessandra Amoroso e Big Mama con il brano Mezzo Rotto. Iniziamo così. Un saluto al nostro collega e direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, Paolo Dalu, che speriamo di ritrovare domani sera dalle 20 alle 21.30 con il programma Boghes e Ballo del Sardegna. Adesso ascoltiamoci Alessandra Amoroso e Big Mama.

Alessandra Amoroso Big Mama con il brano Mezzo Rotto, Franco Tene di compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso un brano che è dedicato alla stagione che dal punto di vista delle stagioni, quindi prettamente di scadenze nel calendario, l'estate è già andata via, ma qui in Sardegna ancora si fa sentire e noi ce la stiamo godendo da questa location estiva di Flumini di Quarto, quindi

0: Erano i Negramaro con il brano Estate. Proseguiamo con la musica di Zucchero. Il brano è Solo seduto sulla panchina. Anche questo è relax.
1: Solo

E abbiamo così ascoltato Zucchero Fornaciari con il brano Solo seduto sulla panchina. Un saluto al direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, Calogero. Buon pomeriggio, ben sintonizzato con noi. Adesso Gianni Morandi e Giovanotti con il brano Evviva, evviva tutti noi che siamo qua all'ascolto della radio e a fare radio. Godiamoci la musica.

0: sai.
1: Eh sì, e siamo in vena di cose dolci, cose quasi sdolcinate. Dopo Fabio Concato con il brano Fiore di Maggio, ci ascoltiamo Ivan Graziani con il brano Firenze. Un saluto nuovamente al direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, mi ha dato un feedback sulla questione tecnica della voce. Paolo, io spero che adesso la voce vada un po' meglio, e per te Ivan Graziani con il brano Firenze.

mio parere, un bello spazio dedicato alla musica italiana, dedicato a grandi artisti. Abbiamo ascoltato prima Fabio Concato con Fiore di Maggio, adesso Ivan Graziani con Firenze e adesso arriva Lucio Dalla con la splendida canzone dal titolo Caruso. Godiamoci la musica, 18:40 primi.

Era l'indimenticabile Lucio Dalla con il brano Caruso. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso la balorda nostalgia, quella che ci prende quando ascoltiamo questi grandi artisti del passato, ci viene proposta la balorda nostalgia da Olley. Godiamoci la musica. Musica.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Era Olli a proporci la balorda nostalgia. Adesso Sade, che dice: ma può capitare che questa ragazza sia un po' lunatica? Allora godiamoci Lunatica di Sade, per voi qua al programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Dopo la proposta artistica di Sade, adesso Raff con un vecchio brano dal titolo Ho tanta voglia di te. Godiamoci la musica. 18 e 52 minuti primi, questo è il programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Era Raffa a tenerci compagnia con il brano 80 voglia di te in questo pomeriggio di musica in compagnia di Franco dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con noi. Adesso di scena Marco Mengoni e Madame, che avevamo ascoltato anche prima con un'altra proposta artistica e passerà di nuovo anche dopo. Adesso l'ascoltiamo con il brano Mi fiderò, Marco Mengoni e Madame.

Il bel intreccio artistico di Marco Mengoni e Madame con il brano Mi fiderò, adesso un pezzo che fa parte del repertorio classico dei Dick Dick, che ci fa tornare alla fine degli anni 60 e primi anni 70, quando era di moda fare dei viaggi di esplorazione nel proprio inconscio. Il viaggio di un poeta è quello che ci viene proposto dai Dick Dick. Godiamocelo.

E ci siamo così goduti Dick Dick con il brano Viaggio di un poeta. Adesso Elodie e Tiziano Ferro insieme a cantarci un feeling particolare. E allora noi ci gustiamo la musica alle 19:03 minuti primi nel corso del programma. Sabato con noi.

Siamo gustati il feeling proposto da Elodie e Tiziano Ferro, adesso arriva Coso, sì, si chiama così, ci ripropone un grande cavallo di battaglia dei Mattia Bazar, il brano è Per un'ora d'amore, godiamoci la musica.

Abbiamo così ascoltato Coso con il brano Per un'ora d'amore, riproposta del famosissimo brano dei Mattia Bazar. Adesso una richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, ci richiede il brano di Claudio Baglioni, I Vecchi, augurandosi lui, anche noi ci auspichiamo, un maggior dialogo tra le vecchie generazioni e le nuove, un punto d'incontro. E allora godiamoci Claudio Baglioni con il brano I Vecchi.

Claudio Baglioni con il brano I Vecchi, una richiesta di Calogero che diceva bisogna che qualcuno faccia un passo in direzione di una comunicazione con gli altri, è quello che io sostengo è necessario fare. I giovani che parlano con i vecchi, come nel brano dei Nomadi, il vecchio e il bambino.

Erano i Nomadi a riproporre la famosissima canzone di Francesco Guccini, Il vecchio e il bambino. Proseguiamo con la musica, stavolta il compianto Rino Gaetano, indimenticabile Rino Gaetano, che andiamo ad ascoltare con il brano Ma il cielo è sempre più blu. È quello che ci auguriamo, insomma, che un po' di ottimismo aiuta a vivere meglio.

Era Rino Gaetano con il brano Ma il cielo è sempre più blu. Adesso voglio salutare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania. Per te un ciao da Laura Pausini. Buon pomeriggio e buon ascolto delle nostre trasmissioni qua su questa bella binata di Internet Radio. Il programma è Sabato con noi.

Laura Pausini con il brano Ciao, e ancora adesso una proposta per la mia amica e figlie. Le avevo promesso la settimana scorsa un brano di Roberto Vecchioni. In ritardo di 7 giorni arriva il brano Sogna, ragazzo, sogna, da Roberto Vecchioni.

Era Roberto Vecchioni a proporci il brano Sogna, ragazzo, sogna. Proseguiamo con la musica, ancora un Roberto di scena, stavolta si tratta dell'indimenticabile Roberto Murolo che, accompagnato dall'altra indimenticabile Mia Martini, ci propongono il brano Con me.

incredibile duetto artistico quello proposto dagli indimenticabili Roberto Murolo e Mia Martini. Il brano era Cume, adesso un grande della musica italiana che in gruppo con la fantastica formazione dei Pooh ha segnato un'epoca della musica italiana. Lo ascoltiamo da solista con il brano Ma che vita la mia. Robby Facchinetti con noi, godiamoci la musica.

Ma che vita la mia, Robby Facchinetti con noi, adesso Franco Battiato con il brano Summer on a Solitaire Beach, una estate su una spiaggia solitaria, quella che in qualche modo ci siamo goduti quest'estate. 19:43 minuti primi, Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi, e adesso appunto godiamoci l'estate solitaria di Franco Battiato. Godiamocela!

Summer on a Solitary Beach era il brano di Franco Battiato. Estate su una spiaggia solitaria ci sta, è un programma per trascorrere in relax un po' di tempo con se stessi. 19 e 47 minuti primi, adesso Biagio Antonacci con un brano che insomma ci sta con il momento di questo programma. Siamo quasi alla fine del programma e allora ci ascoltiamo Insieme Finire. Godiamoci la musica.

Devo ammetterlo, questa sera la musica italiana ha dominato il palinsesto di questo appuntamento con Sabato con noi. Ebbene sì, proseguiamo con la musica italiana, ancora una volta, di scena Madame, che abbiamo ascoltato prima in coppia, adesso l'ascoltiamo da solista con il brano Aranciata.

0: E abbiamo così ascoltato Madame con il brano Aranciata, adesso un grande artista della musica italiana e il grande cantautore Francesco De Gregori, che ascoltiamo con il brano Sempre e per sempre, 19:55 minuti primi.
1: Pioggia e sole cambiano.

Francesco De Gregori con il brano Sempre e per sempre. Ringrazio Paolo Frau per il positivo feedback che ha dato alla selezione musicale. Grazie Paolo, che ritroveremo prossimamente con il programma Sfida fra i giganti. Quindi mi raccomando, restate in sintonia con le nostre internet radio. Adesso l'ultimo brano in programma, Imodà con il brano Non ti dimentico, non mi dimentico di voi. Sabato prossimo sarò di nuovo qui con voi con il programma Sabato con noi, domani sarò qua con il programma Domenica con noi. Grazie di cuore per avermi seguito. Vi ricordo che alle 20 in punto sulla frequenza virtuale di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà l'appuntamento con Alberto Prisco e il brano e il programma Rock Wave, l'onda del rock. Quindi andiamo a chiudere con Imodà e poi ogni emittente manderà in onda la propria programmazione sino alle 21, momento in cui partirà la nuova passeggiata in musica sul bus musicale di Chicco Lecca con il Magical Mastery Tour. Quindi restate con noi perché la serata è piena di musica e piena di buona compagnia. Vi lascio con Imodà, non ti dimentico. Ciao, a domani con il programma Domenica con lei. Con noi godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao ciao!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.